coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline,

Sono le 4 e 2 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Semplice trovarsi in tasca.
2: Un altro giorno da inventare. Con te che non ti fai vedere.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

l'amore che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli

0: Sono le 5 e un minuto.
1: E ritrovarti qui senza neanche avvisare su questo treno.

cerco di insegnargli che è più cristiano imporsi col rifiuto. Pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio D'Or.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
4: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
7: Totac.

Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, 3 ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un ampio promontorio anticiclonico insiste sul Mediterraneo occidentale, frenato nella sua espansione da una depressione centrata tra Creta e l'Egeo. A nord, una profonda depressione tra Islanda e Norvegia provoca periodiche ondulazioni che destabilizzano la pressione lungo l'arco alpino, causando maggiore instabilità, prevalentemente lungo le Alpi, e poi con più probabili sconfinamenti dei temporali alle pianure adiacenti, ovvero Turinese, Cuneese e le colline di Langhe e Astigiano. Successivamente l'anticiclone andrà a rinforzarsi nuovamente, allontanando il minimo in quota che si formerà sul Mar Ligure. Le temperature sono previste ancora in ascesa, fino a quando aria più fresca dal nord Europa sembrerà scendere fino alle latitudini piemontesi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino sereno con transito di velature e già qualche cumulo sui rilievi occidentali. Nel corso della giornata, aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi e generalmente soleggiato altrove. Rovesci sulle Alpi in attivazione già dalla mattinata sulle alte valli di Alpi Cozzi e Graie. In estensione poi ai restanti settori alpini, generalmente di debole intensità tra locali e sparsi. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino sereno su tutti i settori. Nel corso della giornata, sviluppo di nubi cumuliformi sui settori alpini in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Locali deboli rovesci nella notte sui settori pedemontani occidentali in esaurimento al mattino. Nel pomeriggio, locali deboli rovesci di calore sui settori alpini. Temperature minime sui 22 gradi, massime sui 36 gradi.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Cesano Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Mercoledì 5 agosto serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 6 agosto serata di musica dal vivo in Piazza Vittorio Amedeo con Freedom Gospel Quartet alle ore 21. Venerdì 7 agosto serata musicale dal titolo Fervaie d'amour, parole e musica dal vecchio Piemonte, Giorgio Rosso e la sua chitarra presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Sabato 8 agosto mercato Crocetta Più a partire dalle ore 9 in Piazza del Mercato. Cesana by Night, serata di musica con DJ set in Piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione domenica 9 agosto festa alpina a Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Il Valsosa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano mercoledì 12 agosto alle ore 21 al Forte di Exil la proiezione di Walter Bonatti a Bardonecchia di Riccardo Topazio. Introdurrà il film Il Regista. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. A Bussoleno l'associazione turistica Proloco organizza festa patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. La Proloco di Exil ha lanciato al contest fotografico Un giorno qualunque la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Premiazione domenica 9 agosto a San Colombano di Exil nell'ambito dei festeggiamenti estivi organizzati dalla Proloco. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della Proloco Exil. Ulz in Festa, dal 6 al 23 agosto, in Piazza Masino, con ingresso gratuito. Quinta edizione, tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin de la Tour, martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto, dalle 15 e dalle 21 in Piazza Garambois, quarta edizione Street Soccer Memorial Maurizio Paterna. Tornei pomeridiani e serali di street soccer tra squadre locali, spettacoli e street food. Mercoledì 5 agosto dalle 14.30 in Piazza Mistral, giochi per bambini, caccia al tesoro alla scoperta di Ulz. Giovedì 6 agosto dalle ore 16.15 alle ore 18 alla Biblioteca Civica, letture d'estate. Sabato 8 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 in Piazza Garambois, ufficio del turismo, laboratori di origami per bambini e adulti. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in Piazza Garambois, zona pedonale. Torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in Piazza Masino, evento per bambini. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, fino al 30 agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre, tutti i sabati mattina fino a settembre, dalle ore 8.30 alle ore 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21, Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in Piazza Cavour. A Ferrera Moncenisio, sabato 8 agosto alle ore 20.30, Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15, concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 6532 22. A Novalesa, venerdì 7 agosto, Beverdì, serata di divertimento con cocktail e musica dal vivo presso il Salone Polivalente. Domenica 9 agosto, Imbarca sulla Rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I Parchi Alpicozie propongono fino al 19 agosto a Salbertrand apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Mercoledì 5 agosto passeggiata per famiglie, risolvere enigmi in lingua francese. Mercoledì 12 agosto passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. A Sauze Dulx mercoledì 5 agosto dove osano aquile e grifoni, escursione con guida parchi Alpicozie nel parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand. Prenotazione obbligatoria al 328 2259. 0266-209-713. Giovedì 6 agosto a Bardonecchia alle ore 21 al Palazzo delle Feste. Zecche, biologia, diffusione, rischi sanitari e comportamenti di prevenzione. Incontro tematico. Domenica 9 agosto alle ore 15.30 a Salbertrand, Berlicche e i misteri del Gran Bosco. Visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean. Gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. Per Borgate dal vivo, venerdì 7 agosto alle ore 21.30 al Forte di Exil, Difensore d'Ufficio, spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Venerdì 7 agosto alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Gomalan Brass Quintet in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaveno, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnulot e Tagliarin presso la sede A e B a partire dalle ore 20. Mercoledì 5 agosto, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 6 agosto, cover Lucio Battisti al Parco Comunale alle ore 21. Venerdì 7 agosto, spettacolo Marco e Mauro e ospiti ballando le cupole in tour in Piazza Molines alle ore 21. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Miss Cinema in Piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in Piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. A Villar Focchiardo, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 4 agosto alle ore 21, Gabriele Scapola presenta La fatica non fa rumore all'aperto in Piazza del Municipio o nell'aula consiliare. A Susa, mercoledì 5 agosto, festa patronale, processione Madonna del Rocciamelone, spettacolo d'acqua, fuoco e laser in Piazza della Repubblica. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 7 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle in Piazza del Comune. Sabato 8 agosto passeggiata con guida al Mulino Varesio di Bussoleno, a seguire merenda Sinoira. Informazioni dettagliate al 338-9482-225. A Coazze, venerdì 7 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, Laboratorio di Arte Terapia con Francesca Roi. A offerta libera. Per adesioni 339-599-3418. Sabato 8 agosto alle ore 17 nella Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 9 agosto a Piangorai, Borgata in Festa, organizzato dal gruppo Alpini Coazze. Il Comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, Danza degli Spadonari e Società Filarmonica Vinausina, giochi e intrattenimenti vari. A Susa, mercoledì 5 agosto dalle 17.30 in Piazza d'Armi, Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti, dimostrazione dei ragazzi della Scuola San Giuseppe, possibile prova gratuita. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 6 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. A Sestriere fino al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante. Al Colle e Frazioni, fiano al 9 agosto, 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Giovedì 6 agosto, presentazione del libro del professor Fabio Rondano, La sfida della speranza nell'età secolare, presso Casa Olimpia alle ore 17.30, ingresso libero. Sabato 8 agosto, gara di corsa trail sui sentieri dei campioni, terzo Memorial Pelle. Sabato 8 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in Quota, presso Sala Ezio Giai a Casa Olimpia, dalle ore 17.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria. Sabato 8 agosto, i mercanti di Forte dei Marmi al Colle. Domenica 9 agosto, presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso, di Giuliana Salvai alle 17.30 presso Casa Olimpia con ingresso libero. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 8 agosto alle 16.30, Coro di Novalesa, musiche dell'antico scriptorum di Novalesa, introduzione di Enrico De Maria. Informazioni su www.abbazianovalesa.org. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 7 agosto Cena del Borgo in via Vittorio Emanuele. Domenica 9 agosto, Mercatino Vintage e Piccolo Antiquariato in via Vittorio Emanuele. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per ulteriori informazioni contattare il numero 011 4321 015. Al Forte di Exil, sabato 8 agosto alle 21.30, Vertigine di Giulietta, compagnia Blu 5, teatro danza e circo contemporaneo. Domenica 9 agosto, Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, domenica 9 agosto, concerto della banda di Meana Matti e presso la località Carbonella, al Frais, alle ore 16. Fino a ottobre, l'associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-033-1551. Fino al 20 gennaio 2027, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History, a cura dell'associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil, sabato 8 agosto, proiezione del film Il vento, falso giro di Giorgio Diritti, a cura di Arte Muda e Associazione Museo Nazionale del Cinema, alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto, ad Exil, passeggiata notturna La canzone di Colombano, a cura della Proloco, dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Meleze, fino all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Domenica 9 agosto alle 16.30, degustazione tè, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122-99032. A Trana, domenica 9 agosto, letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea, dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx, giovedì 6 e venerdì 7 agosto, mercatino estivo nel centro paese. Venerdì 7 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 8 agosto, incontro con l'autore e presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi, alle 17.30 presso la sala conferenze dell'Ufficio del Turismo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 9 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto, Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al Parco Giochi Comunale. Lunedì 10 agosto, Notte Bianca sotto le stelle. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 4 agosto, Spider-Man, Brand New Day, Gioia Mia, Yellow Letters. Mercoledì 5 agosto, Il Figlio del Deserto, Odissea, a cena con il dittatore. Giovedì 6 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore, Spider-Man, Brand New Day. Venerdì 7 agosto, Il Figlio del Deserto, Nomadi di Montagna, per Bardomon d'estate 2026, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122-99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Controllato pressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

0: Sono le 7:03.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta, il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie, chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118 è intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
8: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
1: Buon martedì mattina 4 di agosto, buongiorno carissimi amici, facciamo suonare la sveglia, questo è Radio Dora.

Torniamo al 1693 e iniziamo questa giornata così, facendo subito gli auguri di buon compleanno e buon onomastico a chi li festeggia. Buongiorno, spero che vi siate svegliati bene. Oggi martedì 4 di agosto, proprio oggi si festeggiano al calendario, si festeggia al calendario San Giovanni Maria Vianney, un sacerdote. Mentre nel 1961 nasce a Honolulu, capitale dello stato delle Hawaii, Barack Hussein Obama, che entra nei libri di storia come 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, primo afroamericano eletto alla Casa Bianca. Mentre invece nel 1986 nasce a Napoli un ex cestista, stiamo parlando di Chiara Pastore,

Ed eccoci pronti a parlarvi della storia di questo giorno. 1963, il monaco benedettino Dom Pierre Perignon, nell'abbazia di Hautvilliers, mette a punto una nuova tecnica di vinificazione che aggiunge frizzantezza e gusto al prodotto. Con il metodo champenoise nasce lo champagne.

E naturalmente, se volete richiedere la vostra canzone, potete farlo chiamandoci allo 0122 640 446 o scrivendoci su WhatsApp 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire. Dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.

Ritorniamo a parlare del passato di questo 4 di agosto, andiamo al 1936, seconda medaglia d'oro per l'atleta afroamericano Jess Owens alle Olimpiadi di Berlino, che prevale nella gara di salto in lungo. In un testa a testa con il tedesco Carl Ludwig Long ha la meglio con la distanza di 8,06 metri, che è anche il record olimpico della specialità.

0: sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi? Ci occupiamo quindi della A32 Torino-Bardonecchia per segnalare che per lavori è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto per i veicoli in direzione Bardonecchia. Infine ci spostiamo nella provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 116 in corrispondenza del comune di Ornavasso. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

1958, il 4 di agosto, la Bibbia della musica, il giornale statunitense Billboard, vara una nuova classifica, i 100 singoli più venduti, la Hot 100. Fino ad oggi lo spazio era limitato ai soli primi 30 titoli.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: C'è attesa per la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Bruxelles al fianco di Madrid assicura von der Leyen. Il vice premier Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea Tajani. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, interviene Trump.
1: 5 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi, il più esteso è interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo.
2: Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso Rodriguez il 24 luglio, indicava 5.546 vittime. Il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi.
1: Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Delmastro è stata demanata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati Movimento 5 Stelle alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Il riferimento è alla cassaforte con il CD sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia.
2: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Non si placa intanto la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto aiuto a Trump per restare alla guida del calcio mondiale.
1: La Gran Bretagna guida il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. L'Italia seconda aumenta però il bottino, ora di 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nel nuoto artistico e al bronzo nei tuffi con Stefano Belotti e Matteo Santoro. Oggi di scena nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico. Nella Senna andranno in scena le 10 km uomini e donne. Gregorio Paltrinieri sarà tra gli atleti più attesi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

Agosto è il mese delle riaperture per il Museo della Radio e Televisione Rai di Via Verdi 16 a Torino, che da questi giorni torna disponibile sempre a ingresso gratuito per i turisti che vorranno scoprire i tesori e per i torinesi che periodicamente tornano a visitarlo. Il museo riapre dopo i lavori di riqualificazione che hanno rinnovato gli spazi e valorizzato il percorso di visita. Gli interventi hanno riguardato la sostituzione delle moquette con una nuova pavimentazione ispirata agli studi televisivi, il rifacimento dei servizi igienici e l'armonizzazione dell'allestimento scenografico. Cosa vedere? La collezione del museo attraversa oltre due secoli di storia della comunicazione, dagli esordi della telegrafia alle più recenti evoluzioni della radio e della televisione. Appena entrati, il viaggio si apre nel mondo proprio dell'infanzia. L'albero azzurro e Dodò accolgono il visitatore invitandolo a entrare nel Fantabosco tra alcuni indimenticabili personaggi della Melevisione: Tonio Cartonio, Milo Cotogno, Lupo Lucio, Strega Varana. Chi entrerà negli spazi del museo ad agosto troverà un nuovo look che sarà possibile apprezzare per tutto il mese, tutti i giorni, Ferragosto compreso, dalle 9:30 alle 18:30.

E arriviamo all'oroscopo di oggi. Ariete, la parola chiave è slancio. Una notizia inaspettata o un complimento sincero ti metteranno il turbo fin dal mattino, invitandoti a lasciarti travolgere dall'entusiasmo. Toro, la parola chiave di oggi è dolcezza. È la giornata perfetta per concederti una coccola speciale, che sia il tuo cibo preferito, una playlist rilassante o un pomeriggio all'insegna del relax più totale. Gemelli, oggi incontri. La tua curiosità sarà premiata grazie a una chiacchierata brillante con un amico o una persona nuova che ti farà scoprire qualcosa di super interessante. Cancro, oggi serenità. Sentirai il profondo calore interiore e un forte senso di protezione verso chi ami, trovando il momento ideale per riaccendere i ricordi felici. Leone, brilla la tua stella, la tua creatività è alle stelle e ogni cosa che tocchi oggi sembra trasformarsi in divertimento, spingendoti a circondarti di persone che sanno apprezzare la tua allegria. Vergine, anche se di solito pianifichi tutto, oggi puoi goderti la bellezza dell'improvvisazione, lasciando che una piccola sorpresa fuori programma ti dimostri che le cose belle accadono anche senza schemi. Un po' di musica, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Regione Molloroscopo, bilancia, i tuoi occhi sapranno cogliere l'armonia ovunque che sia, in un tramonto, in una canzone o in un gesto gentile, dandoti l'opportunità di condividere questo tuo sguardo poetico con il resto del mondo. Scorpione, un legame speciale si rafforzerà grazie a una confidenza sincera o a una risata condivisa. Sentirsi compresi non ha prezzo, perciò goditi questo momento. Sagittario, senti una grande voglia di novità e anche una semplice passeggiata esplorando una strada mai percorsa prima o provando un gusto di gelato inedito saprà trasformarsi in una piccola grande avventura. Capricorno, riconosci i tuoi progressi, anche quelli più piccoli, una pacca sulla spalla fatta da te o da qualcun altro ti ricorderà quanta strada hai fatto e quanta bellezza ti aspetta. Acquario, la tua mente vola libera e creativa, rendendo questa giornata ideale per dare spazio alle tue passioni più originali, per inventare qualcosa di nuovo o semplicemente sognare in grande a occhi aperti. Pesci, l'intuito è il tuo superpotere, ti accontenterai e ti accorgerai di dettagli dolci che agli altri sfuggono, mentre un'atmosfera sognante renderà tutto più morbido, gentile e super speciale. Ci fermiamo qui con il nostro oroscopo, adesso muoversi in Piemonte. Vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brera verso Piacenza. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 41 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Feletto e Aglie. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Ehi, quanta fretta, dove corri?
2: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
2: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
2: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, colazioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Picalegra, Cover Rock.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

E rieccoci con la sveglia che suona con voi e per voi fino alle 10 di questa mattina, di questo martedì 4 di agosto. Siamo in diretta su Radio Dora con Chiara Microfoni e siamo pronti per le vostre dediche e le vostre richieste che già stanno arrivando. 01 22 640 446 il numero per chiamarci, se volete scrivere 351 851 6633.

0: Sono le 8 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano torna a cavalcare l'emergenza migranti anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, ovvero che l'Unione Europea è al fianco di Madrid.
1: È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino il corpo del 22enne che si era tuffato in acqua del lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto anche la Guardia Costiera, Carabinieri e 118.
2: Mentre decine di vigili del fuoco lottavano contro le fiamme e il fumo

0: Enso per domare il devastante incendio che il 28 luglio aveva colpito la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Alcuni ignoti hanno preso di mira un mezzo d'emergenza rimasto incustodito, saccheggiandolo e portandosi via attrezzi e dispositivi acquistati dalle associazioni grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare le associazioni. Il valore economico del bottino è ingente, stimato intorno ai 25.000 euro, ma il vero danno è soprattutto operativo e morale.
1: Oggi nel Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopo domani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva a partire da quello con i sindacati. In Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera oggi audizione di Urso sulle ricadute del piano ristrutturazione Electrolux.
0: Spostiamoci negli Stati Uniti. Due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli States, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo i medici, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dal virus e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine.
1: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, come Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: sapori.
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

E siamo pronti anche per salutare Federica. Buongiorno, vorrei ascoltare una canzone allegra che mi dia un po' di buon umore. Federica, ci proviamo, io ho scelto una canzone per te, dice mi fido della tua scelta. Un caro saluto a tutti voi dello staff e a tutti i radioascoltatori. Ciao cara Federica, ecco la canzone che ho scelto.

0: Radio Dora.
1: I ragazzi escono da scuola con motorini tutti truccati. Non mi dire che sei rimasta sola.

Parliamo di mini rassegne cinematografiche e soprattutto di una, Quelle brave ragazze, dedicata a tutte le cattive del cinema, inserita nel programma delle iniziative estive Hiroshima Soundgarden. Questa sera alle 21, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, propone un omaggio alla produzione di Quentin Tarantino con la proiezione di Kill Bill volume 2, secondo capitolo della storia. Questo lungometraggio approfondisce le vicende della protagonista, interpretata, come sappiamo bene, da Uma Thurman, impegnata a portare a termine la propria vendetta. Non mancano le scene dedicate all'azione, ma accanto a queste trovano spazio anche momenti più riflessivi che contribuiscono a formare il carattere di uno tra i personaggi più sfaccettati. Grazie a questa interpretazione, l'attrice di Boston cancella gli stereotipi sulla figura femminile.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buon martedì 4 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove troviamo code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di circa 30 minuti al pedaggio francese, in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia di Novara per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 19, nel comune di Bogogno, in fascia oraria 7:30-18:30. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

sapevate che i grandi concerti non fanno cantare solo le arene, ma muovono interi territori? Secondo una nuova ricerca, la musica live in Italia è ormai una vera e propria locomotiva economica e una nuova forma di turismo culturale, capace di generare oltre 11 milioni di pernottamenti e un impatto da brivido, 4,3 miliardi di euro. Ma vediamo come sta cambiando il nostro modo di viaggiare. Dimenticate la vecchia abitudine di scegliere una meta di vacanze e poi cercare cosa fare, perché oggi il meccanismo si è completamente capovolto. Si compra prima il biglietto del concerto e poi si scelgono città, hotel e mezzi di trasporto. I dati parlano chiaro: 8 italiani su 10, quindi un numero altissimo, sono disposti a spostarsi per l'artista del cuore. Per il 95% del pubblico il live è il motivo principale del viaggio. In Italia e in Europa un quarto delle persone ha già fatto o farà almeno un viaggio per un concerto, mentre un altro 27% parte apposta per festival e mostre. L'impatto economico va ben oltre il prezzo del biglietto: per ogni euro speso all'ingresso ve ne vengono generati altri 3 sul territorio, tra alloggi, ristorazione e trasporti. Le star internazionali italiane lasciano il segno. Taylor Swift, che abbiamo appena ascoltato, ha riempito Milano richiamando il 77% di spettatori da fuori regione e il 30% dall'estero. I Coldplay a Roma hanno generato un impatto di 111 milioni di euro. David Gilmour ha registrato una spesa media vicina agli 827 euro a persona, e grandi eventi come il Jova Summer Party continuano a trainare le destinazioni estive. Sul podio delle città italiane che incassano di più dai maxi eventi troviamo Milano in vetta, seguita da Roma e Lucca, senza dimenticare le località costiere come il Lido di Camaiore. Voi sareste pronti a fare le valigie per seguire il vostro artista preferito quest'estate?

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Correnti da sud-ovest interessano le regioni alpine sul bordo dell'alta pressione di matrice subtropicale. La massa d'aria che influenza il tempo al nord-ovest resta molto calda, ma viene sovrastata da correnti umide a tratti instabili che favoriranno una marcata tendenza temporalesca in montagna, con fenomeni anche intensi e in grado di provocare locali criticità sulle alte valli torinesi e della Valle d'Aosta occidentale. Sulle pianure i fenomeni temporaleschi saranno più occasionali. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna e addensamenti già presenti al mattino tra le valli cuneesi e torinesi. In giornata nuvolosità in accentuazione sulle zone alpine in estensione ai fondovalle e in parte sulle vicine pianure. Rovesci temporali in estensione nel pomeriggio lungo le zone montane più estesi tra le valli del Torinesi e della Valle d'Aosta, del Sesi e dell'Ossola. Anche intensi e con locali nubifragi, specie tra le valli del Chisone, di Susa e di Lanzo. Isolati temporali tra le basse valli e la pianura pedemontana del Cuneese. Quota neve sui 3.700-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-22 gradi, massime stazionarie sui 26-32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nel pomeriggio. Rovesci temporali sparsi nel pomeriggio lungo le valli torinesi, valdostane, del Sesi e dell'Ossola, più isolati sulle valli cuneesi. Quota neve sui 3.700-3.900 metri. Temperature minime in lieve calo sui 17-21 gradi, massime in aumento sui 28-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso già presente al mattino tra le valli torinesi, la Valle d'Aosta e il nord del Piemonte. In giornata densamente cumuliformi in accentuazione in montagne, parziali annuvolamenti fin sulle pianure tra il tardo pomeriggio e la sera. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi in montagna, più estesi sulle valli torinesi, del Sesi e dell'Ossola. Tra il tardo pomeriggio e la sera qualche temporale fin sulle basse valli e la pianura tra Cuneese e Torinese e il nord Piemonte. E in serata localmente fino alle colline tra il Po e il Tanaro. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi. Massime stazionarie sui 29-33 gradi.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Michele, Riccardo e Federico Corino di 17-14 anni, il 17enne Alessandro Vezzoni, Mattia Ricossa di 16 anni, Alessandro Filippone, il più piccolo del gruppo, di 11 anni. Loro sono i 5 giovani piemontesi, 3 di loro arrivano dalla provincia di Torino, appartenenti alla squadra della Torin Storm e che prossimamente combatteranno per il titolo di campioni mondiali del gioco di carte collezionabili Pokémon. Una sfida che si porterà questa squadra fino a San Francisco, dove dal 28 al 30 agosto nell'arena si scontreranno gli allenatori più forti del mondo e tra loro anche questi ragazzi piemontesi. Per arrivare a questi livelli si sono allenati in un posto segreto che ora è stato svelato. Si tratta del Palavillage di Grugliasco, centro sportivo alle porte di Torino, che è diventato la palestra ufficiale di carte Pokémon, dove affinare concentrazione, astuzie e strategia. È qui che battaglia dopo battaglia i 5 fenomeni hanno raggiunto punteggi da capogira, aggiudicandosi così il titolo tra i migliori al mondo. Dietro l'immagine affettuosa di Pikachu esiste infatti un universo altamente competitivo. Le carte Pokémon oggi sono una vera e propria disciplina organizzata a livello internazionale, con un circuito ufficiale che assegna punti durante tutta la stagione e culmina nei campionati mondiali, il momento proprio clou, riservati solamente ai migliori giocatori. Ma cosa accadrà a San Francisco? 3 giorni di sfide, un montepremi da oltre 2 milioni di dollari, il titolo di campione del mondo e un invito automatico all'edizione successiva. I campionati mondiali Pokémon sono l'appuntamento più prestigioso del circuito, dove ogni giocatore sogna ovviamente di lasciare il segno. A tutti i concorrenti sarà consegnato un kit di benvenuto speciale con sorprese pensate per celebrare e immortalare questo momento davvero storico. Un grandissimo in bocca al lupo ai nostri giocatori. Intanto però leggo il messaggio che ci scrive Virgi da Venaria. Dice: parlando di concerti, da ragazzina io e la mia amica siamo partite dalla Sicilia destinazione Roma per i Backstreet Boys. Era il 1999, primo concerto e bellissimi ricordi. Baci, buona giornata. Virgi, hai assolutamente ragione. Wow, direi un viaggio che sicuramente avrà lasciato delle grandissime emozioni in te. Adesso però ti faccio un regalo, i Backstreet Boys, te li faccio ascoltare. Yeah.

E sono tornata un po' indietro anche alla mia giovinezza più giovane con questa canzone, anche a me piacevano moltissimo i Backstreet Boys, brava Virgi. Allora, un saluto adesso a Sara che vuole invece ascoltare Levante, Malia.

0: E allora pronte, eccoci, come ogni mattina, a fare lo scambio.
1: Ciao Chiara, buongiorno family.
0: Ciao Sonia, ci siamo pronti per il collage.
1: Come sempre.
0: E la sveglia allora torna domani, ti lascio il microfono. Buon martedì a tutti e a domani con la sveglia.
1: Grazie, a tra pochissimo con
0: ciao.
1: Il collage.
0: Ciao.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina.

0: In Gran Bretagna, oro alla Germania davanti agli atleti, neutrali i B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mário alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E nel programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11esimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Eala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
3: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Siamo arrivati a martedì 4 di agosto. Buongiorno family, ben ritrovati in questa nuova puntata del collage. Sonia Carella con voi per le prossime 3 ore per ascoltare la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora. E allora ricordiamo i nostri contatti affinché possiate anche voi richiedere il vostro brano preferito, il brano che volete ascoltare oggi o che volete dedicare. Chiamate lo 0122 64 04 46 oppure inviate il vostro messaggio WhatsApp al numero 351 851 6633. E perché no? Anche un bel vocale.

0: Ed eccolo qua Matteo, buongiorno.
1: Buongiorno Sonia, buongiorno.
0: Ciao.
1: Carissima Sista.
0: Come stai?
1: Tutto bene?
0: Bene.
1: Innanzitutto un saluto a te e alla family. E in secondo luogo mi piacerebbe ascoltare, se possibile, dei Supertramp, Breakfast in America. Ti bene. Ringrazio, un saluto e buona trasmissione. Ciao.
0: Ciao carissimo, ottima scelta questa mattina, l'avete riconosciuto, Matteo Succi, lo speaker del pomeriggio in onda poi a partire dalle ore 15 qui su Radio Dora, ovviamente con il suo Drive Time. Allora caro, ci ascoltiamo subito il tuo brano, ma subito dopo la pubblicità, ok? Nel frattempo mi sta scrivendo cose, tanto so che sei in ascolto, allora buon proseguimento, buon programma poi per oggi e anche ben rientrato. Tra altre cose, ieri volevo mandarti poi una richiesta per insomma così dire buon inizio programma dopo questa vacanza di una settimana. Però oggi pomeriggio lo farò, dai, ok, non sono riuscita a trovare cose ma oggi pomeriggio lo faccio. Pubblicità, muoversi in Piemonte, pubblicità e poi Supertramp, Breakfast in America.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 20 del Colle di Tenda si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Savigliano e Genola. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
9: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
10: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
9: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
11: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
10: Anche su TV,
11: smartphone,
9: smart speaker,
10: smart TV,
9: tablet,
10: computer,
11: al bar, in auto, in bici,
10: in negozio,
11: in palestra,
10: a casa, in ufficio,
11: al parco, al mare, al mondo.
9: Non hanno scampo. Anche se non hanno campo, la radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
12: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
13: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
14: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
15: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
16: Divani Totac,
15: aperti tutto il mese di agosto.
17: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
18: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
17: Quindi non solo edilizia?
18: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
17: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
18: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
17: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
19: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.

Buongiorno Rodolfo, eccolo qua. Buongiorno Sonia, posso ascoltare Zucchero? Una tua scelta. Una buona mattina, un super abbraccio a te carissimo. Arriva, sento le campane. Le sentite queste campane o no?

0: Sono le 10 e 35 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
4: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
7: Totac.

Allora, voglia di camminare, voglia di esplorare, voglia di stare in mezzo alla natura, nascono tantissimi nuovi percorsi da fare a piedi, in bicicletta, in mille modi, insomma. Tra le altre cose, nasce proprio uno enorme. Si chiama Wolf Trail, cioè un trekking proprio europeo che tra le altre cose unisce la Germania, l'Austria, Trieste, poi sei paesi, cioè una roba mega galattica che effettivamente se uno avesse voglia di farselo tutto sarebbe un progetto pazzesco, però ce n'è in giro, ne abbiamo parlato anche durante il collage di persone che si avventurano su sentieri alternativi per conoscere il territorio da un punto di vista diciamo totalmente diverso. Beh, è un'escursione che inizia appunto tra fitti alberi di una foresta tedesca, prosegue poi tra le dolci valli austriache e si conclude con il mare che si stende all'orizzonte di Trieste. Quindi tre nazioni, 3500 chilometri di sentieri e paesaggi che cambiano ovviamente ad ogni passo. Wolf Trail non è una semplice passeggiata, è un'avventura che poi attraversa l'Europa centrale e meridionale, pensata proprio per chi non teme la fatica e cerca il contatto profondo con la natura, ovviamente anche con la storia. È un cammino che poi in ogni tappa racconta qualcosa di nuovo. Insomma, in 3500 chilometri, ragazzi miei, può succedere di tutto e vedere tantissime cose. Quindi Wolf Trail si snoda appunto per 3494 chilometri, se vogliamo essere proprio super precisi, divisi in 7 tappe pensate per aiutare chi lo affronta a organizzare, poi anche delle soste ovviamente, come il Cammino di Santiago. Vabbè, il Cammino di Santiago ormai è un sentiero, è un cammino più che consolidato, super organizzato, però evidentemente anche qui insomma iniziano a pensarla molto bene. Quindi lungo il cammino si superano 78.400 metri di dislivelli in salita, quasi 9 volte l'altezza dell'Everest, cioè un dato che la dice lunga sulla difficoltà dell'impresa, riservata poi a chi ha già esperienza, ovviamente una buona forma fisica per il trekking, quello cioè un po' impegnativo, non è proprio da tutti. Quindi per completare il percorso servono dai 4 ai 6 mesi, un arco di tempo che consente appunto di scegliere la stagione migliore da aprile a settembre, quando poi le nevi si sciolgono e si può camminare in sicurezza. L'autunno con le prime nevicate, beh, insomma, renderebbe molte zone veramente un po' difficile e anche un po' pericolosette da attraversare. Il viaggio parte dalla costa polacca del Mar Baltico. Lungo 428 chilometri di terreno prevalentemente pianeggiante, parte bene. Qui si cammina tra le spiagge, dune, piccoli borghi sul mare, c'è una partenza dolce per mettere in moto gambe e spirito. Vero è che poi non è che uno debba magari scegliere di farsela tutto, cioè appunto insomma già 428 chilometri sono comunque di tutto rispetto, volesse farsi solo questa parte, direi che. Poi si entra ovviamente all'interno, proprio nel cuore della Germania, quasi 2 chilometri tra campagne, boschi fitti, città medievali ricche di storia, cioè tanta roba. Insomma, tanti borghi anche qui, e poi il sentiero si fa anche più impegnativo proprio per salire verso le Alpi. E qua, ragazzi, gambe in spalla. In Austria il Wolf Trail attraversa le Alpi del Allgäu per quasi 400 chilometri, non so se si pronuncia così, chiedo scusa se l'ho detto male. Bisogna poi passare attraverso una nota città anche delle Olimpiadi invernali, col suo castello, insomma, il trampolino per il salto con gli sci, una zona dove un po' si fatica, però si mescola anche un po' alla bellezza, no, del posto, sia naturale, bellezza naturale, che poi bellezze culturali, perché poi lì intorno ci sono tante cose. Poi l'ultima parte, che tra l'altro è anche la più dura, si snoda tra le Dolomiti italiane e il Parco Nazionale in Slovenia, lungo tratti della famosa via alpina. Allora, qui la natura è aspra, selvaggia, ci fanno sapere, Il cammino richiede attenzione e preparazione. La meta finale è Trieste, dove il mare Adriatico chiude il viaggio che racconta l'Europa nei suoi ambienti più diversi e suggestivi. Quindi, ragazzi miei, se avete in mente un progetto veramente che sfida vostre capacità di resistenza, la vostra forma fisica, se volete farvela tutta, 3500 chilometri, ma vi fate praticamente mezza Europa.
se no scegliete quale tratto fare, ed è appunto una super novità, ma ce ne sono altre anche made in Italy.

0: Sono le 11 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano, i negoziati tra il Libano ed Israele portano vergogna e umiliazione. Lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Teheran. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei Cedri. Intanto l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz che prevederebbe, tra l'altro, tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e del personale.
1: Riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio UE informale interni convocata dalla presidenza irlandese, anche risposta alla lettera promossa

0: da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen e sottoscritta da altri 20 stati membri sulla crisi migratoria di Ceuta. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo, lo riferiscono le autorità spagnole.
1: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito ad un malore accusato alle 15:30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto.
0: La strage dimenticata è stata ribattezzata così da alcuni storici la tragedia avvenuta esattamente 52 anni fa, domenica 4 agosto 1974. Quel giorno un attentato di matrice terroristica sul treno Italicus Roma-Monaco provocò 12 morti e 48 feriti sull'Appennino tosco-emiliano a San Benedetto Val di Sambro, non lontano da Bologna. Una strage di cui non si conoscono ancora gli esecutori. Tutti gli imputati processati successivamente sono stati assolti.
1: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,97 centesimi. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile ad 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
0: Il calcio: l'8 agosto al Blue Energy Stadium ci sarà il triangolare internazionale che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga Spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League. Per il Barcellona si tratterà di un ritorno a Udine quasi 20 anni dalla sfida di Champions League disputata il 7 dicembre 2005.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa. Con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza.

ci siamo, seconda parte del collage, carissimi amici, cara family. Allora vi voglio sentire questa mattina, come siamo messi. Ma qualcuno di voi è già tornato dalle vacanze? Oh, adesso mi sono arrivati tutti i messaggi vostri. Non erano arrivati, sono arrivati adesso. Luciana, ti mando la canzone anche a te. Allora, 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 il numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale, come preferite, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare o dedicare. Allora, bisogna lasciare tutto e tutti per 3500 km per 6 mesi, dice Rodolfo, mentre appunto stavamo appunto raccontando di questo nuovo percorso. È bello, insomma, è un bel cammino di 3500 km effettivamente. Non è che devi lasciare tutti, magari ti porti dietro altre persone, ovviamente devono essere però persone allenatissime come te, oppure, ripeto, se uno vuole farsi solo un piccolo pezzettino, magari appunto partendo dalla Polonia, che abbiamo visto essere diciamo la parte un po' più pianeggiante e meno faticosa, perché poi pian piano che si entra in Germania e si arriva poi da Austria, insomma, verso l'Italia, quella parte è decisamente molto più impegnativa e da evitare ovviamente poi nelle stagioni autunno-inverno, assolutamente. Quindi vabbè, chissà, ma tu potresti farcela. Poi sei mesi, effettivamente, hai ragione. Va bene, dai, allora continuiamo. Richiesta dell'uomo delle 11, Laura Pasini con La mia storia tra le dita, tra le altre cose, ci scrive: buongiorno e buon mattino, grazie per questa tazza a forma di sole, ci fa un sacco sorridere. Arriva la tua canzone.

Luciana, eccoci qua. Allora, buongiorno, posso richiedere mille volte ancora di Rocco Hunt, grazie, una buona giornata, che sia una splendida giornata anche per te. Suona Rocco Hunt.

Cara Manu, questa volta ti sei superata. Ciao Sonia DJ. Mi dice ciao. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tirar su le mani, Manu. Mi sa che a sto giro ci tocca. Passa la tua canzone adesso. Ciao cara.

0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
2: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Kamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Parlando di cammini, bene, è stato presentato uno veramente interessante, tutto made in Italy, ben più corto ovviamente dei 3500 chilometri di quello europeo, perché sai com'è, però è bello ovviamente. Presentata a Roma nella sala stampa della Camera dei Deputati la ciclovia dei borghi più belli d'Italia nelle Marche, un progetto che punta poi a promuovere un modello di turismo sostenibile, a creare poi una rete tra i centri storici marchigiani attraverso poi la mobilità dolce. Quindi nell'occasione poi è stata presentata anche la guida come scoprire i borghi più belli d'Italia nelle Marche senza auto, dedicata a chi desidera poi visitare il territorio utilizzando i mezzi pubblici. L'iniziativa è stata poi illustrata ovviamente da Antonio Baldelli, che ha definito la ciclovia un progetto capace di unire luoghi, persone e comunità, sottolineando come poi l'obiettivo sia rendere i borghi più accessibili e conosciuti, più attrattivi, senza compromettere ovviamente l'identità. Beh, noi insomma come ciclovia, il nostro territorio come ciclovia, avendo noi una ciclovia francigena, insomma abbracciamo alla grande questo tipo di iniziative, siamo contenti. Tra le altre cose è promossa appunto dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia nelle Marche, con il sostegno ovviamente della regione. Questa ciclovia comprende 5 itinerari provinciali, oltre 1100 km di percorso, che coinvolge 33 borghi, quindi un progetto che integra infrastrutture fisiche e servizi digitali, poi grazie a questa piattaforma web che offre itinerari, punti di interesse, contenuti multimediali, informazioni aggiornate, oltre poi questo assistente virtuale Sibilla, pensato per accompagnare i cicloturisti lungo i percorsi. Insomma, ormai stiamo prendendo confidenza con questi avatar, no? Questi assistenti digitali che insomma ci accompagnano nelle esplorazioni di strumenti, app, tool e quant'altro. Vabbè, sta di fatto che comunque anche qua bisogna pedalare non poco, se si vuole. Sono 5 itinerari in tutto, 1100, ovviamente io credo che poi 1100 chilometri si intende, però divisi in questi 5 itinerari, quindi anche qui in base alla propria preparazione fisica, in base al tempo, in base a tutto quello che uno vuole andare a vedere, beh, c'è la possibilità ovviamente un po' di scegliere il percorso più adatto insomma alle proprie esigenze. E poi ne arriva ancora un altro, più o meno nella stessa zona, però è un'altra storia, adesso ve la racconto.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Picalegra, Cover Rock.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono

Allora, prossima richiesta, quella del nostro amico Augusto, che adesso è in vacanza, quindi se la godrà bene questa bella canzone, un po' psichedelica, così come ti dicevo. Diciamo che alle 11.41 ci fa fare un viaggio astrale, probabilmente, non lo so, però dai, molto particolare, te l'ho promessa, un piccolo pezzetto ce l'ascoltiamo.

Allora, vediamo di chiudere il cerchio così scoprendo un altro percorso new, proprio neonato, insomma, di quest'anno, perché nasce il Cammino di Francesco, il Cammino della Luce, questo nuovo progetto che riunisce in un unico grande itinerario i principali cammini dedicati proprio a San Francesco d'Assisi, gli itinerari poi legati alla storia dell'ordine francescano. Il progetto è stato presentato il 30 di luglio di quest'anno nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio, alla presenza ovviamente insomma delle varie istituzioni e quant'altro, l'ordine francescano e tutto quanto. Vabbè, comunque la presentazione dell'iniziativa arriva poi a pochi giorni dalla visita di Papa Leone d'Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting, quindi nasce poi con l'obiettivo di mettere in rete i numerosi itinerari ispirati proprio al passaggio del santo, offrendo poi una visione unitaria del patrimonio francescano. Allora, il percorso si sviluppa per 1546 chilometri e comprende direttrici principali, varianti e collegamenti che attraversano la regione Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Quindi tutte le tratte poi sono percorribili sia a piedi e a piedi, penso, ok, magari qualche tratto anche in bici, dipende poi anche dalle bici, e convergono poi verso Assisi, quindi individuate poi sulla base di una validazione storico-scientifica effettuata proprio dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'Ottavo Centenario della Morte di San Francesco. Poi un ulteriore passo nella valorizzazione del progetto rappresentato dall'ingresso del comitato sulla piattaforma italia.it, frutto della collaborazione tra il Ministero del Turismo e l'Associazione Vie e Cammini di Francesco, e poi grazie a questo portale dell'app ufficiale del turismo italiano i viaggiatori possono comunque consultare le mappe, gli itinerari, i contenuti dedicati in modo tale insomma ad avere più info possibili. E quindi questo è un altro bel itinerario. Ovviamente poi, se volete approfondire insomma online e soprattutto poi attraverso questa applicazione, avrete poi tutti i dettagli. Comunque insomma territori meravigliosi anche lì, cioè 1500 chilometri, da vedere se uno li fa tutti o meno, anche perché penso sia abbastanza impegnativo.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

0: amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare, e ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Allora c'è Michela che vuole una bella canzone, ma mi dice scegliela tu, O Nomadi e Laura Pausini. Allora, siccome Laura Pausini è stata già richiesta dall'uomo delle 11, direi che ci ascoltiamo I Nomadi. Un super abbraccio a te Michela, ciao, ascolta, io voglio vivere.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rosso-nera con il numero 6.

0: che ha sempre campeggiato in curva sud sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori c'è solo un capitano. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa, leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis.
1: L'ho voluto uccidere, è sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto, non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43enne che nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Somma Lombardo ha investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
1: Riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa, lo riferiscono le autorità spagnole.
0: Conflitto russo-ucraino, 4 persone tra cui 3 civili sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia, secondo le prime informazioni un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
1: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
3: Oh.
2: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire. Lire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

Alcaraz, un brano che devo dire accompagna bene un momento magari proprio di aperitivo, visto l'orario. E noi ce la mettiamo tutta, dai. Allora, il collage in vostra compagnia, Sonia Carella con voi, 3 ore di musica. Beh, siamo arrivati alla terza parte, quindi poi a luna ci salutiamo sempre con un bel brano, ma tanti bei brani, tante belle canzoni possiamo farle suonare ancora insieme. Puoi chiamare allo 0122 64 04 46 il telefono fisso, oppure inviare il tuo messaggio WhatsApp al numero 351 851 66 33, così da fare la tua richiesta con sia un messaggio di testo, come dicevamo, perché no, un bel vocale, così sentiamo la tua voce, saluti e dedichi anche magari la persona alla quale stai pensando per far suonare questa bella canzone qua su Radio Dora, dove suona la musica giusta ad ogni ora. E allora vi ricordo, tra le altre cose, perché ancora non l'ho fatto, che Radio Dora è possibile ascoltarla su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B, sul Piemonte Occidentale in FM, in tutta Italia ma anche oltre, andando sul nostro sito radiodora.it, cliccando Radio Dora Live. E perché no, l'applicazione di Radio Dora è uno strumento super semplice e facile da portare con sé all'interno del proprio smartphone, ed è gratuito ed è sicuro anche, visto comunque tutto quello che gira. La nostra applicazione è super sicura e gratuita, quindi resta con noi in ogni momento, ovunque tu vada, sempre con te Radio Dora. Continuiamo, abbiamo Rovazzi, la costiera amalfitana, devo dire che sta funzionando tanto questo

0: profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
1: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
0: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga.
4: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.

tornando un po' a casa nostra dopo questo viaggio tra Europa, Italia, con nuovi percorsi, ciclovie, percorsi pedonali, nel senso appunto che uno può fare ovviamente a piedi, in mezzo alla natura e quant'altro. Diciamo che la nostra Torino, la nostra città di Torino, pensa sempre di più in green con un progetto che si chiama Corridoi Verdi GTT. Allora, di cosa si tratta? Allora, si tratta intanto di un progetto che invita a raggiungere la collina torinese utilizzando il trasporto pubblico. Diciamo che la prima iniziativa parte proprio dalla linea 15 che attraversa poi la città e arriva a Sassi. Da qui è possibile proseguire nella storica transvia Sassi Superga fino poi alla Basilica, e il percorso permette quindi di scoprire il verde della collina, osservare Torino dall'alto, trovare delle temperature generalmente un briciolino più miti, no, rispetto magari proprio al centro città. Corridoi Verdi è un progetto promosso da Città di Torino e da GTT per rendere più semplice l'accesso alle aree naturalistiche attraverso il tram e il trasporto pubblico. Quindi la prima iniziativa coinvolge le circoscrizioni 3 e 7 e si sviluppa lungo il percorso della linea 15, che il tram insomma attraversa Torino da via Brissogne fino a Sassi, passando per la piazza Sabotino, corso Peschiera, il centro cittadino, quindi piazza Castello, via Po e piazza Vittorio. L'obiettivo è trasformare il viaggio sui mezzi pubblici in un itinerario che avvicina sia i quartieri, il centro storico, che la collina. Quindi il punto di partenza può essere una da qualsiasi delle fermate della linea 15 in direzione Sassi. Il capolinea si trova in piazza Coriolano, nelle vicinanze della stazione tranvia Sassi Superga, come vi dicevo prima. E quindi, una volta arrivati a Sassi, il viaggio prosegue sulla linea a cremagliera, che poi sale fino a Superga. Quindi la tranvia percorre 3.100 metri e supera il dislivello complessivo di 425 metri. La stazione di partenza si trova a 225 metri sul livello del mare, mentre quella dell'arrivo raggiunge 650. La Basilica di Superga sorge poco più in alto, ovvero a 672 metri di altitudine, e quindi magari lì un po' di freschetto, poco lo si trova, però un panorama veramente mozzafiato. Poi la Basilica è qualcosa di bellissimo, insomma, se non ci siete mai stati, veramente non bisogna perdere l'occasione per poterla andare a visitare. Quindi il viaggio permette di lasciare progressivamente il tessuto urbano, raggiungere uno dei principali ambienti naturali di Torino. Ovviamente la collina offre i boschi, dei percorsi pedonali, dei punti panoramici affacciati sulla città e sulle Alpi. Durante i mesi più caldi l'altitudine garantisce inoltre, appunto, come vi dicevo, delle temperature spesso inferiori rispetto a quelle ovviamente del territorio del centro urbano. Quindi è un progetto che punta a valorizzare la collina non soltanto poi come destinazione turistica, ma anche come spazio verde accessibile ai torinesi, non senza dover utilizzare l'automobile, che tra altre cose arrivarci a Superga non è proprio così, cioè le curve qua, là, scendi, fai passare l'altro che scende, sali tu, sono una rottura. Ecco, questo invece è un modo un po' più easy, poi magari c'è quello agile che fa le curve in collina senza neanche pensarci e va su, però diciamo, se uno non è proprio dalla zona e si prende appunto quella che veniva chiamata la dentera, insomma, e sale su e buonanotte al secchio, bello da vedere.

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Ehi, quanta fretta, dove corri?
2: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
2: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
2: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
5: Ma so io cosa fare.
3: Presto, venite!
4: Arrivano! Finalmente!
5: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

agosto, un mese che ovviamente estivo, preannuncia partenze, preannuncia, no? Pausa, ti accorgi che il tempo del lavoro sta per interrompersi, ritmi che scandiscono le tue giornate tra cupezze, rituali, piccole soddisfazioni, tensioni, fatiche, conversazioni in pausa pranzo. Beh, allora presto saranno magari interrotti, no? Proprio in questi giorni. Una musica che si spegne da un giorno all'altro, per molti questo potrebbe essere un sollievo, un tempo atteso, perché magari è in programma il viaggio, il mare, la montagna, l'arte, la città d'arte, viaggi, insomma, gente che ritrovi, nuove avventure, nuovi brividi, chi lo sa. Però agosto è il tempo della famiglia, anche della coppia, del gruppo di amici, dei tramonti, gli aperitivi, le foto, la ciccia, la pasticcia, il trekking, le grigliate, ognuno ha le proprie cose. Beh, perché fino a quando i nostri gesti sono scanditi da una rete di compiti e necessità che, grati o ingrati che siano, comunque ci connettono alla comunità. E se per un gruppo di appartenenza manca, al chiudersi di ufficio, dell'ufficio, delle botteghe, dei cantieri, cosa ci aspetta? La solitudine. La solitudine è grata solo ad alcuni che la possono scegliere per un tempo sotto controllo. Per chi invece la subisce è fonte di dolore, e mentre osserva tutti partire, li immaginiamo anche belli, felici, no? Uniti, che ne so, chiassosi nelle loro attività, superattivi, allora si placa il suono che c'è tutto intorno a noi, no? Si placa anche il suono della città che si svuota. E per alcuni arriva l'angoscia per le persone che restano sole. L'arrivo dell'estate per molti diventa un po' la spallata al senso di connessione che ancora magari sperimentavano attraverso appunto tutte queste serie di attività. Quindi pum, le scaccia via. Chi esce da una relazione importante, da un divorzio, chi non sa se troverà un contratto ad aspettarlo magari a settembre, chi ha pochi amici e quei pochi sono magari partiti, bene, la solitudine estiva striscia, si appiccica a noi, insomma, durante queste giornate, tra altre cose, torride, dove tutto sembra spegnersi. Quindi chi è arrivato a tarda età e ha visto, diciamo, abbastanza amici mancare, anche chi sente che il fisico non l'accompagnerà più, ma anche andare, diciamo, magari a bagnarsi i piedi nelle acque del mare di una vita diventa poi una ginnastica estrema, impossibile, sente un vuoto espandersi nel petto, il tempo dell'orgoglio scandisce lento i minuti, la vita scorre. E quindi per chi affronta la solitudine, per così dire, diventa una grande sfida. La solitudine estiva può accompagnarsi ad angoscia, ad una tristezza, non è semplice. Ovviamente chi fronteggia difficoltà, perdite, fallimento, insomma, e bisogna reagire, bisogna magari anche cercare di aiutare, magari se siamo in contatto con queste persone, se ne siamo a conoscenza, che poi queste persone magari resteranno sole, no? Anche solo attraverso un messaggio o qualcosa. Per chi ha quel tanto di risorse, basta appunto magari esserci, no? Una chiamata, lo so che magari tra colleghi non ci si parla magari proprio apertamente, uno tende magari anche un po' a nascondere, a volte fa anche bene volendo, perché insomma, però o magari si lascia qualche persona anziana, qualche parente, insomma, un po' da solo. Ecco, bisogna poi organizzarsi per tempo per magari poter aiutare queste persone che restano sole. E per chi invece resta solo, bisogna veramente programmare a tavolino, probabilmente, una sorta così di calendario di attività da fare per evitare di sentire quel vuoto. Ecco, non trovarsi impreparati nel passare quelle 2 settimane che ti terranno magari a casa, lontano dagli uffici, se non di più, a volte sono un mese. Sono quelle aziende che agosto chiudono, cioè 3-4 settimane chiudono, e quindi ti trovi spiazzato, senza più magari nel condominio gente che vedi normalmente, e ti senti ancora più solo probabilmente di quello che sei. E quindi, ecco, diciamo, magari l'aiuto che può arrivare anche come suggerimento dal web è proprio quello di creare il proprio calendario
soprattutto se uno non parte, perché a volte dice vabbè, cosa faccio, parto da solo, mi sentirei ancora più solo. Però appunto crearsi magari, che ne so, un giro di visita nei musei, nei giardini, nelle cose, comprare il libro, darsi dei piccoli obiettivi raggiungibili in un giorno o due, proprio per mantenere, diciamo, un contatto con questo tempo che non ti fa gogita, però lo gestisci, ecco.

E a proposito appunto di solitudine, pensate che l'isolamento sociale cronico è associato a circa 870.000 decessi l'anno nel mondo, ossia 100 ogni ora, cioè un impatto sulla salute che secondo il report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2025 è paragonabile al consumo di 15 sigarette al giorno. E da questi dati emerge, diciamo, quanto poi il valore dei legami sociali, ovvero l'amicizia, non solo fa stare bene, ma contribuisce proprio a vivere meglio e più a lungo, tra le altre cose incrementando proprio la nostra salute, il nostro benessere psicologico e fisico, che può essere incrementato fino al 50% anche nella probabilità della nostra longevità. Eppure, dice, spiega proprio Ilaria Lega, la ricercatrice del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, lei dice, eppure la solitudine è un fenomeno in crescita. Secondo l'OMS, una persona su 6 nel mondo si sente sola. Tra i giovani il fenomeno interessa una persona su 5, mentre nei paesi a basso reddito coinvolge quasi una persona su 4. A incidere, sottolinea la ricercatrice, non sono soltanto i cambiamenti demografici, gli stili di vita, ma anche il modo in cui si costruiscono oggi le relazioni. Nel caso dei più giovani, per esempio, non sono i social media in sé a determinare la solitudine, bensì la modalità con cui vengono utilizzati, la quantità di esperienze vissute nel contesto virtuale. Quindi quando sono impegnati come uno spazio, diciamo, di confronto, condivisione e partecipazione, possono rafforzare i legami sociali. Al contrario, un utilizzo passivo o caratterizzato da interazioni negative o ostili può accentuare il senso di isolamento e solitudine. Anche gli anziani costituiscono una fascia particolarmente vulnerabile, pur non essendo il gruppo che riporta i livelli più alti di solitudine, pensate, non l'avrei mai detto, però è così, sono tra coloro che traggono maggiori benefici dal mantenimento di rapporti significativi ed opportunità di partecipazione alla vita di comunità. Quindi, per affrontare la sfida dell'isolamento, diversi paesi stanno sperimentando dei nuovi strumenti. Nel Regno Unito è stato istituito un Ministero della Solitudine, dice sempre la ricercatrice, e in diversi paesi, tra cui l'Italia, si sta diffondendo il modello della prescrizione sociale, attraverso cui i medici, accanto alle terapie tradizionali, possono indirizzare i pazienti verso attività come gruppi di cammino, cori, laboratori, iniziative di volontariato. Ne abbiamo parlato proprio all'ASL Tottreva, ha fatto appunto un percorso attraverso poi la rete dei musei, ne abbiamo parlato, non è passato neanche tanto tempo. Comunque, un approccio che riconosce questo, il valore delle relazioni come parte integrante della salute. Ragazzi,

E siamo arrivati al termine del collage. Allora, family, ci risentiamo domani. Mi raccomando, vi voglio sintonizzati su Radio Dora. Già in realtà sempre, quindi a partire dalle ore zero, nel senso 24 ore su 24. Però lo sapete, il collage inizia alle 10. Sogna Carella con voi anche domani per 3 ore di musica, chiacchiere, curiosità varie, soprattutto la family in ascolto. E allora vi auguro un buon pranzo, tante cose belle a voi. Restate perché adesso tra poco c'è la rispa, la pausa pranzo musicale. E poi alle 15 arriverà Matteo col suo drive time. A domani, vi lovo tutti quanti. Ciao family, dalla Carella.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Cesena Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Mercoledì 5 agosto serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 6 agosto serata di musica dal vivo in Piazza Vittorio Amedeo con Freedom Gospel Quartet alle ore 21.

0: Venerdì 7 agosto, serata musicale dal titolo Fervaie d'Amour, parole e musica dal vecchio Piemonte, Giorgio Rosso e la sua chitarra, presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Sabato 8 agosto, Mercato Crocetta Più a partire dalle ore 9 in Piazza del Mercato. Cesana by Night, serata di musica con DJ set in Piazza Vittorio Medeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine, presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione, domenica 9 agosto, festa alpina a Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. A Bussoleno, l'associazione turistica Proloco organizza festa patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto, concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan, con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Ulz in Festa, dal 6 al 23 agosto, in Piazza Masino, con ingresso gratuito. Quinta edizione, tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin de la Tour, martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto, dalle 15 e dalle 21 in Piazza Garambois, quarta edizione Street Soccer Memorial Maurizio Paterna. Tornei pomeridiani e serali di street soccer tra squadre locali, spettacoli e street food. Mercoledì 5 agosto dalle 14.30 in Piazza Mistral, giochi per bambini, caccia al tesoro alla scoperta di Ulz. Giovedì 6 agosto dalle ore 16.15 alle ore 18 alla Biblioteca Civica, letture d'estate. Sabato 8 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 in Piazza Garambois, ufficio del turismo, laboratori di origami per bambini e adulti. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in Piazza Garambois, zona pedonale, torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in Piazza Masino, evento per bambini. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21, Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno, a Bussoleno in Piazza Cavour. A Ferrara Moncenisio, sabato 8 agosto alle ore 20.30, Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15, concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 6532 22. A Novalesa, venerdì 7 agosto, Beverdì, serata di divertimento con cocktail e musica dal vivo presso il Salone Polivalente. Domenica 9 agosto, Imbarca sulla Rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I Parchi Alpicozie propongono giovedì 6 agosto a Bardonecchia alle ore 21 al Palazzo delle Feste, zecche, biologia, diffusione, rischi sanitari e comportamenti di prevenzione, incontro tematico. Domenica 9 agosto alle ore 15.30 a Salbertrand, berlicche e i misteri del Gran Bosco, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. Per Borgate dal Vivo, venerdì 7 agosto alle ore 21.30 al Forte di Exil, difensore d'ufficio, spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Venerdì 7 agosto alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Gomelan Brass Quintet in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaveno, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnulote Tagliarin presso la sede AIB a partire dalle ore 20. Mercoledì 5 agosto, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 6 agosto, cover Lucio Battisti al Parco Comunale alle ore 21. Venerdì 7 agosto, spettacolo Marco e Mauro e ospiti ballando le cupole in tour in Piazza Molines alle ore 21. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Miss Cinema in Piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in Piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto, festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. A Villar Focchiardo, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 4 agosto alle ore 21, Gabriele Scapola presenta La fatica non fa rumore all'aperto in Piazza del Municipio o nell'aula consiliare. A Susa, mercoledì 5 agosto, festa patronale, processione Madonna del Rocciamelone, spettacolo d'acqua, fuoco e laser in Piazza della Repubblica. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 7 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle in Piazza del Comune. Sabato 8 agosto passeggiata con guida al Mulino Varesio di Bussoleno, a seguire merenda Sinoira. Informazioni dettagliate al 338 94 82 225. Acquazze, venerdì 7 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, Laboratorio di Arte Terapia con Francesca Roy. A offerta libera. Per adesioni 339-599-3418. Sabato 8 agosto alle ore 17 nella Biblioteca Comunale, Libri in Terrazza, con ingresso libero. Domenica 9 agosto a Piangorai, Borgata in Festa, organizzato dal Gruppo Alpini Coazze. Il Comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, Danza degli Spadonari e Società Filarmonica Vinausina, giochi e intrattenimenti vari. A Susa, mercoledì 5 agosto dalle 17.30 in Piazza d'Armi, Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti. Dimostrazione dei ragazzi della Scuola San Giuseppe. Possibile prova gratuita. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 6 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. A Sestriere, fino al 9 agosto, 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Giovedì 6 agosto, presentazione del libro del professor Fabio Rondano, La sfida della speranza nell'età secolare, presso Casa Olimpia alle ore 17.30, ingresso libero. Sabato 8 agosto, gara di corsa trail sui sentieri dei campioni, terzo Memorial Pelle. Sabato 8 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in Quota, presso Sala Ezio Giai a Casa Olimpia, dalle ore 17.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria. Sabato 8 agosto, Mercanti di Forte dei Marmi al Colle. Domenica 9 agosto, presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso, di Giuliana Salvai, alle 17.30 presso Casa Olimpia, con ingresso libero. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 8 agosto alle 16.30, Coro di Novalesa, musiche dell'antico scriptorum di Novalesa, introduzione di Enrico De Maria. Informazioni su www.abbazianovalesa.org. La Prologo di Chiomonte organizza per venerdì 7 agosto Cena del Borgo in via Vittorio Emanuele. Domenica 9 agosto Mercatino Vintage e Piccolo Antiquariato in via Vittorio Emanuele. Al Forte di Exil, sabato 8 agosto alle 21.30, Vertigine di Giulietta, Compagnia Blu 5, Teatro Danza e Circo Contemporaneo. Domenica 9 agosto Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte domenica 9 agosto concerto della banda di Meana Mattie presso la località Carbonella al Frais alle ore 16. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil, sabato 8 agosto proiezione del film Il vento falso giro di Giorgio Diritti a cura di Arte Muda e Associazione Museo Nazionale del Cinema alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto ad Exil passeggiata notturna alla Canzone di Colombano a cura della Proloco. Dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Meleze fino all'8 agosto dalle 14.30 alle 18.30 mostra fotografica al Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra venerdì 7 agosto alle ore 21 conferenza a cura di Marco Granata. Domenica 9 agosto alle 16.30 degustazione tè, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122-99032. A Trana domenica 9 agosto letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx, giovedì 6 e venerdì 7 agosto, mercatino estivo nel centro paese. Venerdì 7 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 8 agosto, incontro con l'autore e presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi. Alle 17.30 presso la sala conferenze dell'ufficio del turismo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 9 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto, Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al Parco Giochi Comunale. Lunedì 10 agosto, Notte Bianca sotto le stelle. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 4 agosto, Spider-Man, Brand New Day, Gioia Mia, Yellow Letters. Mercoledì 5 agosto, Il Figlio del Deserto, Odissea, a cena con il dittatore. Giovedì 6 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore, Spider-Man, Brand New Day. Venerdì 7 agosto, Il Figlio del Deserto, Nomadi di Montagna, per Bardomon d'estate 2026, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122-99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana, carrellisti, sede di lavoro Caselette, operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo code per un incidente tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione Milano. Ci spostiamo sulla statale 231 di Santa Vittoria, dove per un altro incidente risulta chiuso il tratto in corrispondenza con l'incrocio Mussotto D'Alea, con uscita obbligatoria allo svincolo Mogliasso per i veicoli in direzione incrocio Asti Est. Vi anticipiamo infine che questa sera per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire case e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire. Lire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e Principi di Piemonte.
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
5: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. I negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione e continui compromessi ai libanesi, ha detto Qassem. Poi ha aggiunto che il presidente libanese aun è divisivo.
2: E oggi è il giorno della riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nella

0: affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
1: Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
1: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorin.
0: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. Da Perth le parole del tecnico nell'azzurro Kivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
2: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto della stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
0: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Chi è il più preparato? Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac,
8: aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac.
10: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
11: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
12: Sì!
11: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
13: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Correnti da sud-ovest interessano le regioni alpine sul bordo dell'alta pressione di matrice subtropicale. La massa d'aria che influenza il tempo al nord-ovest resta molto calda, ma viene sovrastata da correnti umide a tratti instabili che favoriranno una marcata tendenza temporalesca in montagna, con fenomeni anche intensi e in grado di provocare locali criticità sulle alte valli torinesi e della Valle d'Aosta occidentale. Sulle pianure i fenomeni temporaleschi saranno più occasionali. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna e addensamenti già presenti al mattino tra le valli cuneesi e torinesi. In giornata nuvolosità in accentuazione sulle zone alpine in estensione ai fondovalle e in parte sulle vicine pianure. Rovesci temporali in estensione nel pomeriggio lungo le zone montane più estesi tra le valli del Torinesi e della Valle d'Aosta, del Sesi e dell'Ossola. Anche intensi e con locali nubifragi, specie tra le valli del Chisone, di Susa e di Lanzo. Isolati temporali tra le basse valli e la pianura pedemontana del Cuneese. Quota neve sui 3.700-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-22 gradi, massime stazionarie sui 26-32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nel pomeriggio. Rovesci temporali sparsi nel pomeriggio lungo le valli torinesi, valdostane, del Sesi e dell'Ossola, più isolati sulle valli cuneesi. Quota neve sui 3.700-3.900 metri. Temperature minime in lieve calo sui 17-21 gradi, massime in aumento sui 28-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso già presente al mattino tra le valli torinesi, la Valle d'Aosta e il nord del Piemonte. In giornata densamente cumuliformi in accentuazione in montagne, parziali annuvolamenti fin sulle pianure tra il tardo pomeriggio e la sera. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi in montagna, più estesi sulle valli torinesi, del Sesi e dell'Ossola. Tra il tardo pomeriggio e la sera qualche temporale fin sulle basse valli e la pianura tra Cuneese e Torinese e il nord Piemonte. E in serata localmente fino alle colline tra il Po e il Tanaro. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi. Massime stazionarie sui 29-33 gradi.
2: Che sapori!
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro.

0: altro così.
1: Serviscar Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Serviscar Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Serviscar Borgone. L'assistenza che ti mette in movimento.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro. Quante

0: Pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere, e a dare l'allarme era stata proprio la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero però nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
3: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione ad accoglierlo, migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth. Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter.
2: Dall'estero ora. A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramón Ángel Álvarez Ayala. L'uomo è ritenuto leader di una delle cellule criminali

0: più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
1: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre esibiscono il saluto nazista.
0: Rientriamo in Italia. Chi è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. Lo chiarisce l'INPS in un messaggio sottolineando che in questo caso si tratta di disoccupazione volontaria. Garantire sicurezza e protezione sociale, sottolinea l'Istituto di Statistica, significa offrire sostegni concreti in grado di salvaguardare la vita e l'autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Divanito Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divanito Tac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divanito Tac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV,
18: smartphone,
17: smart speaker,
16: smart TV,
17: tablet,
16: computer,
18: al bar, in auto, in bici,
16: in negozio,
18: in palestra,
16: a casa, in ufficio,
18: al parco, al mare, al mondo.
17: Non hanno scampo.
19: Anche se non hanno campo,
20: la radio Radio Rende
21: è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
22: Buon pomeriggio cari amici, buon martedì pomeriggio, inizia in questo istante il Drive Time che vi terrà in mia compagnia fino alle ore 18. Come sempre prima i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E cari amici, qualche giorno fa Patti Smith ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano durante un'udienza privata durata circa una quarantina di minuti. È stata ricevuta infatti nel Palazzo Apostolico in un incontro che ha visto confrontarsi due figure molto diverse ma accomunate, secondo chi era presente, da una forte sensibilità verso i temi della pace, della cultura e dell'impegno umano. La visita è stata documentata anche dal Vaticano, che ha diffuso immagini e video dell'incontro. Patti Smith era accompagnata dal suo storico amico il reverendo Antonio Spadaro, il sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, che ha raccontato proprio sui social l'emozione del momento. Questo è quello che ha scritto, ha detto: quando quella porta si è aperta è successo qualcosa, si è accesa una scintilla, un momento di fatto di qualche sorriso e leggerezza, ma anche di una profonda emozione, di una missione condivisa in questo mondo difficile. Sempre secondo il reverendo Spadaro, l'iniziale emozione di Patti Smith davanti al pontefice avrebbe lasciato presto spazio a un dialogo molto spontaneo tra le due figure. Due americani, due cittadini di Chicago, due figure straordinarie le cui voci parlano di speranza in un mondo diviso. La sacerdotessa del rock, come spesso viene definita Patti Smith, e il Santo Padre, questo aggiunto il reverendo Spadaro. Tra l'altro, per Patti Smith, da sempre artista capace di unire poesia, spiritualità, attivismo, l'incontro rappresenta un nuovo capitolo di un percorso in cui la musica è spesso diventata strumento di riflessione e di ricerca interiore. Una dimensione che l'ha accompagnata fin dagli esordi, con album come Horses, lungo una carriera che l'ha consacrata proprio come una delle figure più influenti della cultura rock contemporanea.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
15: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
16: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
17: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Pica Allegra, Cover Rock. Radio.

E la prima richiesta ci arriva dal nostro uomo delle 15:20 che ha telefonato poco fa, il nostro amico Igor, e vuole ascoltare l'inno dell'amicizia, ovvero amico è di Dario Baldanvembo, ce l'ascoltiamo. Allora, grazie Igor per la tua richiesta, buon ascolto e buon pomeriggio.

0: Sono le 15 e 34 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa. Con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: A Ferragosto festeggia con noi con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza soli 19 euro.

Cari amici, era il 4 agosto del 1975 quando Robert Plant, il cantante dei Led Zeppelin, fu coinvolto in un tragico incidente mentre era in vacanza in Grecia, aprendo un periodo difficile che culminò poi con la fine della band. Infatti perdeva il controllo della sua auto proprio mentre era in vacanza in Grecia, un incidente che segnò profondamente Robert Plant e che diede il via veramente a un periodo difficile per la band. Si trovava appunto in Grecia con la sua famiglia durante una pausa dal tour dei Led Zeppelin che, con la pubblicazione del disco Physical Graffiti, avevano raggiunto un enorme successo, sempre più grande. In quel momento gli Zeppelin erano diventati lo stereotipo delle rockstar, tra eccessi, jet privati, tour sold out in tutto il mondo, ma l'imprevisto, come sempre, era dietro l'angolo. Nel corso della sua vacanza nell'isola di Rodi, il 4 agosto del 75, Robert Plant venne coinvolto in un tragico incidente automobilistico quando perse il controllo dell'auto presa a noleggio, andandosi a schiantare. Con lui a bordo c'erano sua moglie Maureen e i loro figli, e anche Scarlett, la figlia di Jimmy Page, immortalata nella canzone dei Rolling Stones. Se i ragazzi rimasero tutti illesi, sia Plant che Maureen riportarono invece delle gravissime lesioni. La moglie del cantante in particolare riportò lesioni e fratture quasi mortali e fu salvata solo grazie alla possibilità di Plant, che aveva messo da parte molti soldi per uso personale, di mettere in moto una macchina tale da soccorrere immediatamente la compagna. Grazie all'aiuto del tour manager della band, Robert Plant riuscì infatti ad organizzare immediatamente i soccorsi, facendo atterrare in Grecia un jet privato con tanto di dottori a bordo, che trasportò la moglie nel Regno Unito, dove fu ricoverata. Pur non rischiando la vita come la moglie, anche Robert Plant si infortunò seriamente, riportando fratture al gomito e alla caviglia, che lo costrinsero su una sedia a rotelle per molti mesi. La riabilitazione era una cosa seria ed estremamente lunga, l'unica cosa da fare fu fermarsi. È così che i Led Zeppelin furono costretti a cancellare decine di date che avevano già in programma tra America e Asia e stravolgere ovviamente i loro piani futuri. Niente tour, tutto da rifare, l'unica cosa possibile era cercare di completare un nuovo album, ovvero Presence. Le condizioni di Robert Plant però non aiutavano nemmeno in quel senso, i lenti tempi di recupero dall'incidente finirono per far proseguire a singhiozzo i lavori sul disco. Lo stesso Plant fece una gran fatica a rimanere dello spirito adatto, ci metteva tutto l'entusiasmo possibile, ma sentiva quasi di essere un corpo estraneo al resto della band. Le sue cattive condizioni di salute, unite a quelle della moglie Maureen, stavano creando dei problemi anche in casa. C'era una carriera al culmine, dei figli a cui badare, tutti stavano ancora scontando gli acciacchi di quella maledetta settimana di agosto in Grecia. Per un paio di settimane ancora i Led Zeppelin si trasferirono a Monaco di Baviera per registrare il loro settimo album, e anche questa volta Robert Plant rischiò di bloccare tutto. Infatti, mentre John Bonham, John Paul Jones e soprattutto Jimmy Page si facevano in quattro per suonare e produrre l'album, Robert Plant commise una leggerezza. Dimenticandosi per un secondo del suo brutto infortunio, il frontman dei Led Zeppelin fece un balzo dalla sedia per raggiungere il mixer e riascoltare una traccia, ma la sua gamba crollò rovinosamente sotto di lui. Finì a terra e fu subito ricoverato nuovamente in ospedale, ma la band in qualche modo riuscì comunque a terminare le registrazioni dell'album con solo una settimana di ritardo sulla tabella di marcia. Ecco, l'incidente di Rodi non solo provocò quindi problemi fisici a Plant, ma ebbe anche un grosso impatto dal punto di vista mentale, non ultimo in qualche modo diede il via ad un periodo davvero critico per i Led Zeppelin. La band non andò in tour nell'anno successivo, nel 76, pensò di occupare il tempo lavorando al film concerto The Song Remained the Same. Nel 77 le Zeppelin decisero che finalmente era giunto il momento di riabbracciare i fan e si imbarcarono in un lungo tour negli Stati Uniti, stabilendo anche un record di presenze con gli oltre 76.000 spettatori accorsi al Silver Dome di Pontiac. Ancora una volta però il destino era deciso a mettersi contro Plant. La band il 30 luglio, prima dello show New Orleans appunto, Plant subì un secondo e definitivo colpo. Appena arrivato in città fu raggiunto una chiamata che arrivava dall'Inghilterra. Suo figlio Karak, 5 anni, era appena morto per un'infezione allo stomaco, e quel dramma gettò per l'ennesima volta un'ombra enorme sul futuro degli Zeppelin, appunto. Plant pensò addirittura di abbandonarli per sempre. Non fu così. Nel 78 si recarono i leggendari Polar Studio di Stoccolma per registrare l'ultimo album della loro carriera, In Through the Outdoor. Poi, dopo alcune settimane di warm up, l'estate successiva, siamo nel 79, si esibirono per oltre due concerti enormi a Newburgh Park davanti a oltre 100.000 spettatori. E appunto, come vi dicevo, poi il 25 settembre dell'80 purtroppo si giunse la parola fine per le Zeppelin quando il batterista John Bonham fu trovato poi privo di vita a soli 32 anni, e questo mise davvero la parola fine, questa volta appunto veramente, alla leggendaria storia degli Zeppelin.

E adesso spazio alla richiesta del nostro amico Luca, che vuole ascoltare J-Ax insieme a Max Pezzali in Sempre Noi. Ce l'ascoltiamo. Allora, ciao Luca, buon pomeriggio e a presto.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della Nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni e Baggio, al neo DT azzurro Ranieri. Per il club rossonero presenti Scaroni e Cardinale. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, le cui avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Lisa Pizzini con il 12° punteggio, la finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al nuoto in acque libere, sempre nella rassegna continentale. Un autentico capolavoro per mettersi al collo l'unico oro mancante in carriera da fenomeno, Florian Welbrock da spettacolo nelle acque della Senna, trionfando nella 10 km maschile agli Europei 2026. L'Italia resta giù dal podio con Gregorio Paltrinieri quarto grazie a una super rimonta negli ultimi 200 metri. Argento di David Bethlehem, Oliver Clement bronzo. Dalle 14.30 Ginevra Taddeucci impegnata nella stessa distanza. Passiamo al tennis, Montreal finisce subito l'avventura canadese di Matteo Berrettini, eliminato al terzo set da Mariano Navone al termine di un match più volte interrotto dalla pioggia. L'argentino al secondo turno affronterà Valentin Vacherot, rinviate invece le partite di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. I due azzurri, meteo permettendo, scenderanno in campo oggi. Primi punti fermi per la Maxima Roma, nuovissima realtà di Lega Basket nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matjašić, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto triennale e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-2026. È tutto, dalla redazione sportiva appuntamento alla prossima edizione.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino.

Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

16:10, cari amici, ben ritrovati in questa seconda parte del Drive Time. Ne approfitto per ricordarvi i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Lo potete fare o contattandoci sul nostro numero WhatsApp, il 351-851-6633, oppure chiamandoci al nostro numero fisso, lo 0122-6404-46. Ecco, forse non tutti lo ricordano, ma nell'edizione che decretò il successo dei Bastard Sons of Dioniso, la stessa che vide eliminata prima dei live una certa giovanissima Elodie di Patrizi, la vittoria finale, sto parlando ovviamente di X Factor, non andò ai Bastard Sons of Dioniso che fecero il botto, e nemmeno ad Elodie, ma a un cantautore livornese, tale Matteo Becucci, un artista di talento che però negli ultimi anni, un po' come accade spesso ad alcune star, è uscito dai radar del mainstream. Vi parlo di lui perché Matteo Becucci è nato a Livorno proprio oggi, il 4 agosto del 1970. Appassionato di musica fin da ragazzo, debutta live nella provincia di Livorno prima di entrare nella band Rien à Faire. La sua avventura principale in questo periodo arriva nel 97, all'età di 27 anni, quando inizia la collaborazione con Mr. Pitiful Soul Band, un'avventura portata avanti quasi per 10 anni fino al 2006. Nel 2008 fu selezionato da Morgan per la seconda edizione di X Factor e riesce a dimostrare durante tutto il suo percorso un grande talento, conquistando il pubblico e arrivando fino alla vittoria. Siamo nell'aprile del 2009. Proprio seconda edizione di X Factor, grazie a 16 voti in più, si consolida vincitore rispetto ai Bastard Sons of Dioniso, arrivati secondi in quell'edizione. E grazie alla vittoria di X Factor arriva un contratto con l'etichetta discografica della Sony, e in questo periodo Becucci si propone come uno degli artisti più promettenti sulla scena della musica italiana. Non tutti sembrano credere però alle sue capacità. Nel 2010 la sua canzone proposta per Sanremo, ad esempio, viene esclusa. Lui non si abbatte e dal 2010 si tuffa in una nuova avventura nel mondo dei musical, recitando come Giuda in Jesus Christ Superstar. Torna poi in televisione nel 2014 per prendere parte alla quarta edizione di Tale Quale Show e anche la terza di Tale Quale Show Il Torneo, riuscendo comunque a ben figurare in entrambe le occasioni televisive. E oggi, anche se uscito, come vi dicevo, dai radar del mainstream, Matteo Becucci continua a esibirsi in vari concerti, e nel 2018 ha trovato anche un nuovo sbocco professionale, diventando un vocal coach, tra l'altro proprio anche con l'aiuto di Carlo Conti, che lo prende come vocal coach proprio nel suo programma Tale e Quale Show. Allora facciamo gli auguri a Matteo Becucci, ci ascoltiamo La Cucina Giapponese.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e l'innesto con la A6 Torino-Savona in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. E con questo è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

E il prossimo brano invece ci arriva dalla nostra amica Michela che si dice: ciao super simpaticissimo Matteo, oggi il brano richiesto è Canzone di Lucio Dalla, buona giornata. Ottima scelta cara Michela, ce l'ascoltiamo subito allora, presto, ciao!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine. Oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Cari amici, l'estate vuol dire anche per gli amanti del calcio il calciomercato, quella stagione, quel periodo dell'anno, diciamo così, dove il campionato è in pausa, si fanno le trattative per comprare i calciatori che dovrebbero andare a rafforzare le squadre. Ecco, però c'è stato un momento in cui una semplice vicenda di calciomercato ha smesso di essere questa ed è diventata un tutt'altro. È quello che è accaduto al caso del calciatore Lamek Banda in questi giorni, e quello che doveva essere un normale rientro dalle vacanze per iniziare poi la preparazione estiva con la sua squadra il Lecce, si è trasformato giorno dopo giorno in un vero e proprio giallo. Infatti da oltre 2 settimane di questo calciatore zambiano del Lecce Lamek Banda si erano perse le tracce, non si era presentato al raduno, aveva interrotto ogni contatto con il club, e anche da quanto era filtrato dall'ambiente della squadra leccese sarebbe divenuto irreperibile persino per i suoi procuratori. Un'assenza che è andata ben oltre un semplice ritardo e che ha spinto Lecce poi a interrogarsi su cosa c'era realmente dietro. Per ricostruire la vicenda bisogna tornare alla fine della scorsa stagione, quindi di calcio, quindi a giugno. Banda era stato uno dei protagonisti della salvezza del Lecce con 5 gol e 4 assist, attirando l'interesse di diversi club esteri, tra questi soprattutto l'Al-Fateh, una società saudita pronta a garantirgli un ingaggio molto più ricco. L'accordo con il giocatore, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato vicino, ma non quello con la sua squadra, il Lecce, che riteneva insufficiente l'offerta presentata. Parallelamente si consumava anche un'altra partita, quella del contratto. Il Lecce aveva provato nei mesi scorsi a rinnovare il contratto di Lamek Banda trovando un'intesa condivisa, senza però riuscirci. Così ha deciso di esercitare solo un'opzione prevista dall'accordo, prolungando il suo contratto fino al 2027, una mossa perfettamente legittima, ma che secondo molti avrebbe incrinato ulteriormente il rapporto tra il calciatore e la società. Il calciatore voleva essere venduto e non appunto rimanere a Lecce. Arriva poi l'estate. Banda rientra nel suo paese, in Zambia, dove tra l'altro il 13 giugno sposa anche la sua compagna. Terminati i festeggiamenti, tutto lascia pensare a un normale ritorno in Italia. Il 12 di luglio è atteso a Lecce per le visite mediche, ma non si presenta appunto. La spiegazione iniziale parla di problemi logistici e burocratici legati al viaggio. Il Lecce quindi lo attende, il tempo passa e nulla cambia. E da quel momento la storia prende una piega sempre più difficile da spiegare. Le comunicazioni si interrompono quasi del tutto, il club non riesce più a parlare direttamente con il proprio tesserato, e secondo quanto era stato emerso anche neppure gli agenti del calciatore riescono a mettersi in contatto con lui. L'ultima sua segnalazione collocava Banda all'aeroporto di Lusaka, la capitale dello Zambia. Nei giorni precedenti aveva anche pubblicato sui social un breve video mentre giocava su un campo sterrato nel suo paese, salvo poi rimuoverlo pochi minuti dopo. Da lì il silenzio. Con lo scorrere dei giorni il fastidio iniziale del Lecce lascia spazio alla preoccupazione. Appunto, dico, ma sarà scomparso? Che cosa è successo? Siamo preoccupati, la società voleva già multarlo e comunque diceva questo qua non si presenta solo perché vuole essere ceduto. Fatto sta che però nulla di nulla, neanche sui social, il calciatore non aveva fatto trapelare sue notizie. E invece poi Banda è riapparso dopo settimane di silenzio e assenza, ma solamente sui social, nessun ritorno a Lecce, con il club salentino che è sempre in attesa di riavere il suo giocatore regolarmente tesserato, come dicevo, con un contratto che scade nel 2027. E sarebbe proprio questo contratto la pietra dello scandalo e del conseguente braccio di ferro iniziato dall'attaccante zambiano, appunto. Gli avrebbero fatto firmare un documento di rinnovo senza spiegargli cosa ci fosse scritto. Questo lo denuncia un amico proprio vicino al calciatore, che dice hanno approfittato di lui perché non sa l'italiano. E intanto comunque la fuga continua e non appare intenzionata a rientrare. Lui sta bene, ha pubblicato anche poi dei video dove si allena in palestra da solo, lontano da Lecce, ma di tornare proprio non se ne parla. Chissà. La vicenda che piega prenderà, è proprio il caso di dirlo, è proprio un mambo salentino.

E c'è anche la nostra amica Manu in ascolto. Ciao Matteo, sono all'ascolto al volo, vorrei sentire una canzone da Sulemani, grazie. Allora ci ascoltiamo Gabri Ponte con Tutta l'Italia, che ci ha fatto ballare parecchio l'anno scorso, che comunque periodicamente, ciclicamente ritorna proprio su queste frequenze. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Manu, buona serata, a presto.

0: E c'è anche la nostra assista, la carissima Sonia, che si trova insieme a Elisa. Ciao Eli, anche a te un saluto, un abbraccione, che ci manda il suo messaggio vocale, ce lo ascoltiamo.
1: Ciao bro, come stai? Siamo Sonia ed Elisa, finalmente riusciamo a mandarti una richiesta. Allora ti chiediamo una bella canzone dei Subsonica, scegli tu per noi, un super abbraccio, buon programma, soprattutto un buongiorno e buon pomeriggio alla family. Ciao da Sonia ed Elisa. Ciao bro.
0: Eccola, o meglio eccole, Sonia Elisa, grande richiesta di Subsonica, ti ho scelto Sonia, liberi tutti, ce l'ascoltiamo allora, un abbraccione, buon ascolto e buona serata anche a voi, ciao!

0: Mosca ha causato invece la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti.
1: In Medio Oriente ora, un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra l'Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano, smentendo il tycoon che dal canto suo ribadisce. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto stanotte un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
0: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, all'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
1: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel esibendo il saluto nazista.
0: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte e 27, che corrisponde a livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, segnalando una vera e propria condizione d'emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
1: Europei di nuoto 2026, nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri, Chiara Pellacani ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle dell'azzurra hanno chiuso la Russia Trifonova e la Svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, 4° posto per Paltrinieri, 5° per Guidi nella gara vinta dalla fuoriclasse Velbrock.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Aramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità! Possibilità di pernottamento in camere.
5: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.

17:10, cari amici, si ritorna in diretta con il Drive Time. E oggi, 4 agosto del 1901, nasceva il grandissimo Louis Armstrong, padre del jazz, per come lo conosciamo ancora oggi, tra l'altro, uno dei geni musicali più importanti del Novecento, un esempio di come il talento sfugga alle regole dello studio ferreo. Può servire a imprigionarlo con l'impegno e la disciplina, ma se lo si possiede si può arrivare a traguardi che gli altri nemmeno possono immaginare. Louis Daniel Armstrong è stato solo, si va a dire, uno dei più grandi jazzisti e dei più influenti musicisti del secolo scorso, insomma una bazzecola. Nato New Orleans il 4 agosto del 1901 in una famiglia povera, i nonni erano stati schiavi, crebbe in un sobborgo residenziale senza il padre che abbandonò la famiglia quando era ancora un neonato. Negli anni della scuola Louis, per aiutare la propria famiglia, si guadagnava qualcosa raccogliendo carte, resti di cibo che vendeva poi a vari ristoranti, ma ciò che riusciva a portare a casa era troppo poco e così la madre era costretta a prostituirsi. La sua quindi fu una vita di grandi stenti, tra la miseria e la sofferenza per la discriminazione razziale subita dalla sua gente. A sollevarlo però intervenne fin da subito la passione per una musica nera che all'epoca veniva chiamata ragtime. Il jazz come genere che tutti conosciamo doveva ancora nascere. Fu espulso dalla scuola a 11 anni, iniziò a cantare in un quartetto e a suonare la cornetta. Il ragazzo aveva talento ma non disciplina. Fu il professor Peter Davis, una figura importantissima nella vita di Louis Armstrong, a regalargli quella serietà necessaria per raggiungere i propri obiettivi. E le lezioni del professore gli servirono anni dopo, quando finalmente riuscì a entrare nella banda di Faith Marable, la più rinomata della città. A 20 anni ormai Louis Armstrong era capace di leggere la musica e riusciva anche a cimentarsi con i primi assoli di tromba, creando uno stile tutto suo, tra l'altro molto riconoscibile. Presto iniziò anche a cantare, oltre che suonare, divenne davvero una piccola star nel suo campo, tanto da essere chiamato nel 1922 a trasferirsi a Chicago. Insomma, tra varie peripezie, conoscenze importanti e passaggi da una città all'altra, Louis Armstrong divenne uno dei personaggi principali della nascente scena jazz e il resto poi è leggenda. Negli anni incise tantissimi brani divenuti degli standard del genere e influenzò praticamente tutta la musica nera del XX secolo. Purtroppo il 6 luglio del 71 un infarto ce lo portò via nella sua casa del Queens a New York. Poco prima di andarsene pare abbia detto: "Penso di aver avuto una bella vita, non ho pregato per ciò che non potevo avere, ho avuto all'incirca tutto ciò che desideravo perché ci ho lavorato". Venne sepolto nel Flushing Cemetery. Al suo funerale presero parte tra l'altro Nelson Rockefeller e grandi personalità del mondo della musica come Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Ella Fitzgerald e perfino Frank Sinatra. Tra l'altro pochi lo sanno, ma Louis Armstrong fu un massone, membro della loggia Montgomery di New York, e finanziò le attività di Martin Luther King Jr. senza pur mai schierarsi politicamente in pubblico. E tra l'altro una curiosità che riguarda invece anche la nostra terra, partecipò al Festival di Sanremo nel 68 col brano Mi va di cantare, abbinato all'amica Lara St. Paul di origini eritree. Noi ricordiamo il grande Louis Armstrong con All the Time in the World.

0: muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e l'innesto con la A6 Torino-Savona in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 90 minuti al pedaggio francese e di 1 ora e 45 minuti al pedaggio italiano. Questa appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac,
5: aperti tutto il mese di agosto.
7: Totac.
8: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
2: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
9: E si ritorna in diretta. Abbiamo la richiesta del caro Mario che mi scrive: ciao Matteo, puoi mettere Le Orme con Amico di ieri? Grazie e buona serata. Grazie Mario per la tua richiesta, sembra un bellissimo brano da ascoltare piacevolmente, allora ce l'ascoltiamo. Buona serata anche a te, a presto!

0: Sono le 17:33.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2, bar ristorante. Ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
8: Summer Events 2026, sabato 8 agosto, Picalegra, Cover Rock.

E cari amici, era il 4 agosto del 1958 quando veniva inaugurata la Billboard Hot 100, la principale classifica musicale dell'industria discografica statunitense, da lì in poi pubblicata settimanalmente dalla rivista specializzata Billboard, da cui prende il nome. La classifica elenca le canzoni di maggior successo, è basata sulle trasmissioni radio, sullo streaming in rete, sulla vendita dei dischi, insieme anche alle visualizzazioni del noto sito di videosharing YouTube, ma tenendo in considerazione solo gli Stati Uniti d'America. Viene stilata con criteri che sono cambiati più volte nel corso di decenni, anche per adattarsi alle mutazioni del mercato e dell'avanzamento tecnologico. Spesso il successo di un singolo presente in questa classifica determina un notevole innalzamento del suo successo a livello mondiale, visto proprio l'imponenza del mercato musicale statunitense nel mondo. La prima canzone classificata alla numero 1 della Billboard 100 è stata Poor Little Fool di Ricky Nelson, pubblicata ovviamente il 4 agosto del 58 quando veniva inaugurata la Billboard. Quella che conosciamo oggi come Billboard 100 è stata preceduta poi negli anni 40 e 50 da diverse classifiche separate, le quali avevano il compito di definire, tracciare e ordinare il singolo più popolare del giorno. Ad esempio c'erano i più venduti nei negozi, ovviamente quella che classificava i brani che si ordinavano nei negozi, appunto, più suonati dei conduttori radiofonici, più suonati nei jukebox. E poi appunto hanno pensato di fare proprio la Hot 100, appunto, classifica di singoli che tenesse conto di tutti i generi, e divenne velocemente lo standard principale dell'industria discografica statunitense, tanto da spingere poi la stessa Billboard ad abbandonare le classifiche precedenti. E ad oggi la Billboard Hot 100 è diventata e resta ancora il mezzo principale con il quale si misura la popolarità di una canzone negli Stati Uniti d'America. Diversi poi ci sono i primati, i record, appunto, ad esempio il maggior numero di settimane alla numero 1 per 22 settimane si classifica Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You, che tra l'altro è anche la progressione del record per il maggior numero di settimane alla numero 1, è partita appunto alla 20, alla 21, alla 22. E poi ancora, ad esempio, ci sono altre classifiche come il maggior numero di settimane in top 2, e qui abbiamo Harry Styles con As It Was e anche Mariah Carey con 25 settimane nel numero 2 nella classifica. E poi anche addirittura c'è anche il maggior numero di settimane alla numero 2 senza raggiungere la posizione numero 1. Questo primato ce l'hanno i Foreigner con il brano Waiting for a Girl Like You, che ci ascoltiamo proprio adesso.

E la prossima richiesta invece ci arriva dalla nostra amica Manuela, la nostra mitica Manuela, che ci scrive: ciao Matteo, bentornato, se possibile mi piacerebbe ascoltare Money dei Pink Floyd, grazie mille e buona serata. Ce l'ascoltiamo subito Manu, buona serata anche a te e buon ascolto.

La prossima richiesta invece ci arriva dal nostro amico Roberto, che vuole ascoltare i Cugini di Campagna con Lettera 22. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buona serata, a presto.

0: Bam bam, bambina.
1: E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Vi do appuntamento a domani, come sempre, dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Ma l'onda non si ferma, l'onda musicale va avanti e vi auguro una buona serata proprio sull'onda di Enrico Ruggeri. A domani, buona serata, ciao!

0: alle 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Poi aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio è in calo dopo le parole di Bessent.

0: GV. La magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 chilometri da Pisa, ad una profondità di 8 chilometri. La scossa si è sentita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
1: Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 chilometri a nord-est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 km.
0: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, come Sine e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Si segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
1: E in Veneto i grandi corsi d'acqua restano in forte sofferenza e la situazione idrogeologica è definita dagli esperti dell'Agenzia regionale per la protezione e prevenzione ambientale complessa, monitorata costantemente perché richiede interventi quotidiani coordinati sul campo. I deflussi dei fiumi più importanti registrano infatti riduzioni marcate rispetto ai parametri di lungo periodo, secondo il rapporto mensile redatto dall'Agenzia e aggiornato al 31 luglio 2026.
0: Lo sport si apre con una medaglia d'oro, il programma del nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha infatti conquistato il primo posto nella 10 km sulla Senna, seconda posizione invece per l'Ungheria e bronzo per un'altra azzurra, Linda Caponi. Alle 19.30 i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale del trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna, da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo feeling.

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia simpatico.

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne, di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile,

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un veicolo in avaria sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta tra Casteggio e Voghera in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: 2 minuti
3: estate,
2: un libro.
4: C'è qualcosa di ipnotico in certi casi. Non è solo il mistero. È l'intreccio di vite che non avrebbero mai dovuto sfiorarsi. Vite lontanissime per censo, abitudini, destino, eppure legate da un filo sottile che qualcuno da qualche parte tiene stretto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro torniamo nel cuore del giallo britannico contemporaneo, tra indagini impossibili e investigatori capaci di leggere il mondo storto con una ironia tutta loro. E se anche tu scrivi thriller e gialli in cui i colpi di scena nascono dai caratteri prima ancora dai fatti, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto andiamo alla storia di Persa e mai ritrovata di Simon Mason. Una magnifica Rolls Royce Phantom accartocciata contro l'ingresso di un parcheggio in una stradina sordida di Oxford. Questa è l'ultima traccia di Zara, insieme al criptico messaggio da lei lasciato al centralino della polizia. Sempre persa e mai ritrovata. La donna è una celebrità da rotocalco di famiglia aristocratica, ex moglie di un miliardario, ex tossicodipendente, protagonista di clamorosi incidenti mondani. Mentre giornalisti in cerca di scoop entrano in fibrillazione, sono chiamati a occuparsi del caso i due investigatori Ryan e Ray. Che cosa ci faceva Zara in quella zona malfamata? Che cosa le era accaduto? Quando viene ritrovata con il collo spezzato in una delle sue lussuosissime case, si pensa ad una drammatica ricaduta nella droga. Ma gli indizi si fanno presto molteplici, le piste si sovrappongono, i ruoli si ribaltano. Forse Zara era alla ricerca di qualcuno o da qualcuno stava scappando. I due detective incaricati sono opposti in tutto. Ray, un bel giovane appartenente alla buona borghesia, nera con ambizioni di carriera. Ryan, invece, è un ragazzaccio cresciuto in un camper di bianchi poveri, troppo disobbediente e maleducato per piacere ai suoi superiori. Però è Ryan a condurre l'inchiesta. La sorte di Zara lo ha smosso dentro ed è cresciuta in lui la convinzione che tra i due diversi individui coinvolti qualcosa di sconvolgente fosse accaduto nel passato, un elemento che possa ricomporre le varie immagini in un unico quadro. Di Simon Mason, Persa e mai ritrovata, Edizioni Sallerio.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
7: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
8: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza.

0: Kiss.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 18 e 41 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
6: Ci siamo, tra poco Rete 7 News. Precipita nel fiume scattando una foto, morto Michele Cerutti, personaggio molto noto nel mondo ferroviario. Disastro di Caluso, la Corte di Cassazione riapre l'inchiesta, annullate le condanne. Droga a volontà, 7 arresti dei carabinieri in 24 ore, blitz della polizia in barriera di Milano. Economia, cresce il PIL del Piemonte, ma meno della media nazionale. Bene l'edilizia, male i servizi. Vi aspettiamo tra poco con Rete 7 News.
7: Rete 7, Digita 13 sul telecomando.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
2: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
3: In Medio Oriente il segretario al Tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
2: La cronaca: il caldo è le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i 3 responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
3: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
2: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
1: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
12: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
13: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
12: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
13: Anche su TV.
14: Smartphone.
12: Smart speaker.
13: Smart TV.
12: Tablet.
13: Computer.
14: Al bar, in auto, in bici.
13: In negozio.
14: In palestra.
13: A casa, in ufficio.
14: Al parco, al mare, al mondo.
12: Non hanno scampo.
15: Anche se non hanno campo. La radio rende.
13: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta tra Casteggio e Voghera in direzione Torino, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti su entrambi i versanti. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli da

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:38 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
6: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Dall'estero il segretario al tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto di Hormuz tra oggi e domani. Il Qatar conferma i colloqui.

0: Io del club rossonero cardinale. Lo sport con gli europei di nuoto, 3 medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione. Radio.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Aramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Sono le 20 e 36 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Cesena Torinese fino al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso la sala ATL. Mercoledì 5 agosto serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 6 agosto serata di musica dal vivo in Piazza Vittoria Amedeo con Freedom Gospel Quartet alle ore 21. Venerdì 7 agosto serata musicale dal titolo Fervaie d'amour, parole e musica dal vecchio Piemonte, Giorgio Rosso e la sua chitarra presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Sabato 8 agosto mercato Crocetta Più a partire dalle ore 9 in Piazza del Mercato. Cesena by Night, serata di musica con DJ set in Piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Presentazione di Paolo Naldini del libro Good Morning Palestine presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. A Giaglione domenica 9 agosto festa alpina a Santa Chiara, presenzi alla banda musicale di Giaglione. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. A Bussoleno l'associazione turistica Proloco organizza Festa Patronale dell'Assunta. Sabato 8 agosto concerto della Società Filarmonica di Bussoleno e dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan, con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Ulz in Festa dal 6 al 23 agosto in Piazza Masino con ingresso gratuito. Quinta edizione tutte le sere alle ore 21. Ai Jardin de la Tour martedì 11 agosto moto aperitivo, street food e crepe con i vespisti di montagna dalle ore 18 in Piazza Garambois. Domenica 16 agosto atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. Tutti i weekend fino al 18 agosto colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Dal 3 al 9 agosto dalle 15 e dalle 21 in Piazza Garambois quarta edizione Street Soccer Memorial Maurizio Paterna. Tornei pomeridiani e serali di street soccer tra squadre locali, spettacoli e street food. Mercoledì 5 agosto dalle 14.30 in Piazza Mistral, giochi per bambini, caccia al tesoro alla scoperta di Ulz. Giovedì 6 agosto dalle ore 16.15 alle ore 18 alla Biblioteca Civica, letture d'estate. Sabato 8 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 in Piazza Garambois, Ufficio del Turismo, laboratori di origami per bambini e adulti. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 17 in Piazza Garambois, zona pedonale, torneo di scacchi su scacchiera in piazza. Dalle ore 14 in Piazza Garambois spettacolo di magia per bambini. Dalle ore 15 in Piazza Masino evento per bambini. Axel Eventi, sabato 8 agosto alle ore 21 Brass Machine con il Gomelan Brass Quintet e con la banda della Società Filarmonica di Bussoleno a Bussoleno in Piazza Cavour. A Ferrara Moncenisio, sabato 8 agosto alle ore 20.30, Santa Messa e processione di San Giorgio per le vie del paese. Domenica 9 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 15, concerto orchestra Gli Smeraldi nell'area sportiva comunale. Per informazioni 0122 6532 22. A Novalesa, venerdì 7 agosto, Beverdì, serata di divertimento con cocktail e musica dal vivo presso il Salone Polivalente. Domenica 9 agosto, Imbarca sulla Rasa, gara amatoriale di barchette costruite artigianalmente fatte scendere lungo via Maestra sull'acqua nel centro storico. I Parchi Alpicozie propongono giovedì 6 agosto a Bardonecchia alle ore 21 al Palazzo delle Feste zecche, biologia, diffusione, rischi sanitari e comportamenti di prevenzione, incontro tematico. Domenica 9 agosto alle ore 15.30 a Salbertrand, berlicche e i misteri del Gran Bosco, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuita. Maggiori informazioni su www.parchialpicozie.it. Per Borgate dal Vivo, venerdì 7 agosto alle ore 21.30 al Forte di Exil, Difensore d'Ufficio, spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Venerdì 7 agosto alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Gomelan Brass Quintet in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Giaveno, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, Agnulot e Tagliarin presso la sede A e B a partire dalle ore 20. Mercoledì 5 agosto, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 6 agosto, cover Lucio Battisti al Parco Comunale alle ore 21. Venerdì 7 agosto, spettacolo Marco e Mauro e ospiti ballando le cupole in tour in Piazza Molines alle ore 21. Sabato 8 agosto, Miss Italia 2026, finale regionale Miss Cinema in Piazza Molines alle ore 21. Domenica 9 agosto, risate con Franco Neri in Piazza Mautino alle ore 21. Lunedì 10 agosto festa patronale di San Lorenzo, grande spettacolo pirotecnico dalle 18. A Villar Focchiardo martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 4 agosto alle ore 21 Gabriele Scapola presenta La fatica non fa rumore all'aperto in Piazza del Municipio o nell'aula consiliare. A Susa, mercoledì 5 agosto, festa patronale, processione Madonna del Rocciamelone, spettacolo d'acqua, fuoco e laser in Piazza della Repubblica. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 7 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle in Piazza del Comune. Sabato 8 agosto passeggiata con guida al Mulino Varesio di Bussoleno, a seguire merenda Sinoira. Informazioni dettagliate al 338-9482-225. A Coazze, venerdì 7 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, laboratorio di arte terapia con Francesca Roi. A offerta libera. Per adesioni 339-599-3418. Sabato 8 agosto alle ore 17 nella Biblioteca Comunale, libri in terrazza, con ingresso libero. Domenica 9 agosto a Piangorai, Borgata in Festa, organizzato dal gruppo Alpini Coazze. Il Comune di Vinaus presenta per domenica 9 agosto Festa della Madonna delle Nevi a Bar Cenisio, Danza degli Spadonari e Società Filarmonica Vinausina, giochi e intrattenimenti vari. A Susa, mercoledì 5 agosto dalle 17.30 in Piazza d'Armi, Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti, dimostrazione dei ragazzi della Scuola San Giuseppe, possibile prova gratuita. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 6 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. A Sestriere, fino al 9 agosto, 16ª Sestriere Film Festival della Montagna. Giovedì 6 agosto, presentazione del libro del professor Fabio Rondano, La sfida della speranza nell'età secolare, presso Casa Olimpia alle ore 17.30, ingresso libero. Sabato 8 agosto, gara di corsa trail sui sentieri dei campioni, terzo Memorial Pelle. Sabato 8 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in Quota, presso Sala Ezio Giai a Casa Olimpia, dalle ore 17.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria. Sabato 8 agosto, mercanti di Forte dei Marmi al Colle. Domenica 9 agosto, presentazione del libro Manuale inutile per capire l'arte e innamorarsi lo stesso, di Giuliana Salvai, alle 17.30 presso Casa Olimpia con ingresso libero. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 8 agosto alle 16.30, Coro di Novalesa, musiche dell'antico scriptorum di Novalesa, introduzione di Enrico De Maria. Informazioni su www.abbazianovalesa.org. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 7 agosto Cena del Borgo in via Vittorio Emanuele. Domenica 9 agosto Mercatino Vintage e Piccolo Antiquariato in via Vittorio Emanuele. Al Forte di Exil, sabato 8 agosto alle 21.30, Vertigine di Giulietta, Compagnia Blu 5, Teatro Danza e Circo Contemporaneo. Domenica 9 agosto Exilex Extra Food. Per informazioni www.forteexiles.it. Per i 500 anni del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte domenica 9 agosto concerto della banda di Meana Matti e presso la località Carbonella al Frais alle ore 16. Per informazioni www.visitchiomonte.it. A Exil, sabato 8 agosto, proiezione del film Il vento falso giro di Giorgio Diritti, a cura di Arte Muda e Associazione Museo Nazionale del Cinema, alle ore 21 in frazione Cels. Lunedì 10 agosto ad Exil, passeggiata notturna alla canzone di Colombano a cura della Proloco, dalle ore 20 in frazione San Colombano. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Melezze, fino all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica al Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Domenica 9 agosto alle 16.30, degustazione tè, infusioni d'estate, il mondo del tè e le sue famiglie. Informazioni e prenotazioni al numero 0122-99032. A Trana, domenica 9 agosto, letture in giardino per bambini presso il Giardino Botanico Rea, dalle 15 alle 18. A Sauze Dulx, giovedì 6 e venerdì 7 agosto, mercatino estivo nel centro paese. Venerdì 7 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 8 agosto, incontro con l'autore e presentazione del libro La vita e i sogni delle donne del dottor Claudio Tosi, alle 17.30 presso la sala conferenze dell'Ufficio del Turismo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 9 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 9 agosto, Stay Bean, lo sport e il benessere al centro di questo immancabile appuntamento. Appuntamento di inizio agosto, mattina e pomeriggio al Parco Giochi Comunale. Lunedì 10 agosto, notte bianca sotto le stelle. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 4 agosto, Spider-Man, Brand New Day, Gioia Mia, Yellow Letters. Mercoledì 5 agosto, Il Figlio del Deserto, Odissea, a cena con il dittatore. Giovedì 6 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore, Spider-Man, Brand New Day. Venerdì 7 agosto, Il Figlio del Deserto, Nomadi di Montagna, per Bardomon d'estate 2026, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 996 33. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro a Vigliana, carrellisti, sede di lavoro Caselette, operai addetti al controllo qualità, sede di lavoro Caselette. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac,
4: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
9: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 21 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente su gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento in pratica arriva prima della scadenza dello sconto fissato. Già nelle scorse settimane era previsto al 6 agosto. Dall'estero intanto si apprende che il segretario al tesoro americano Bessent ha aperto la possibilità di un accordo di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz già tra oggi e domani. Questo potrebbe significare ancora calo dei carburanti. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Resta la tensione però tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito infatti con un drone l'aeroporto saudita. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. 8 giovani su 10 si sono espressi a favore dei provvedimenti antiviolenza minorile, il DDL sicurezza, che contiene anche provvedimenti contro le baby gang. Un dato questo sottoposto da scuola.net al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però non si è detta sorpresa. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per il dopo terremoto e soprattutto per la crisi idrica è sfociata nel blocco del porto. Il corteo partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area dello scalo marittimo, riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e occupare quest'oggi la banchina principale. In prima fila le fasce più fragili della popolazione: anziani, famiglie, bambini e disabili in carrozzina, esposti a temperature elevate che hanno causato alcuni malori. È tutto, alla prossima edizione.
2: Divanito Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divanito Tac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divanito Tac. Aperti tutto il mese di agosto.
4: Che sapori!
5: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
13: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
14: Sì!
13: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle

Bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga. Radio.

Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. La misura è stata varata dal Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi. Il precedente taglio sarebbe scaduto il 6 di agosto. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa, scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call di oggi con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro

ottobre in Corso Como a Milano avevano rapinato e accoltellato Davide Cavallo, lo studente bocconiano che in quella brutale aggressione ha successivamente riportato lesioni permanenti. Lo sport con gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani che cala il poker, 4 medaglie, l'azzurra conquista la medaglia d'oro anche nel trampolino 3 metri al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, totale di 358,05 punti, quasi 40 in più rispetto alla britannica Harper, medaglia d'argento, bronzo alla russa Trifonova. Pellacani di fatto riscrive la storia diventando la prima atleta a vincere 4 ori in un'edizione dell'europeo. Sfiora invece il podio Elisa Pizzini che arriva quarta. Oggi arrivate però dal team azzurro altre medaglie: doppietta nella 10 km di nuoto in acque libere, sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci prima e terza italiana di sempre a trionfare nella specialità in campo europeo, medaglia di bronzo invece per Linda Capuni. È tutto, alla prossima edizione.

Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano: ho prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 di agosto, prima del Consiglio dei Ministri. C'è stato un vertice tra la Presidente del Consiglio Meloni, i vice Tajani, Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Dal Consiglio dei Ministri arrivano 100 milioni anche per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Ancora scontro tra Roma e Madrid, invece, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Nell'enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, intanto torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara infatti un nuovo assalto per il 15 di agosto. Roma pensa a potenziare invece controlli ai confini. È arrivato l'ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti da destinare alle frontiere. Medio Oriente, spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto entro domani, dice. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80, sperano le borse. Milano la migliore in Europa. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Bico in provincia di Viterbo. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Oggi l'addio a Baresi, cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della curva sud che accoglie il feretro davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il mitico capitano del Milan Baresi. La bara è portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani, la tuffatrice romana domina la finale del trampolino 3 metri femminile con 358,05 punti. La 23enne si mette al collo la quarta medaglia d'oro agli europei di nuoto 2026. E c'è ancora una gara da affrontare, proseguendo così un percorso netto che l'ha vista vincere tutte e quattro le gare disputate finora, in singolo, in sincro o in squadra. Un nuovo record che non era mai riuscito nessuno a livello continentale, neppure alla leggendaria Tania Cagnotto. È tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte in punto. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio